anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:31.
2: Music Clock.
3: Se te va.
2: Digital Radio.
3: Via.
2: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei insegnante seria e affidabile, lui famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
3: Un'energia che contagia. Oggi si grita che contagia.
4: Seguici radio, comunichi di più.
3: Un'energia che contagia. Oggi si grita che contagia.
4: Seguici radio, comunichi di più.
5: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
6: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato 2 decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le 2 violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto, che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.

È un bel po' di anni che quando vi dico tenete qualcuno d'occhio, di solito vince un Grammy Award o magari anche di più, come è successo con Samara Joy. È la stessa cosa che auguro a Dana Masters con questa sua Real Good Mood, un album doppio di esordio, direi dopo 7 anni di lavoro come vocalist per Van Morrison, un gran bel esordio. Dopo Dana Masters noi voliamo in Austria, dall'Irlanda del Nord dove lei vive ora, e ascoltiamo Zibi, che invece è nata musicalmente quando nasceva fisicamente Dana Masters, cioè negli anni, alla fine degli anni 90. Questa è The One I Am.

Abbiamo imparato a conoscerla, la voce profonda di Lady Blackbird, che è nata naturalmente con il gospel e si sente benissimo. Lei che è cresciuta a Los Angeles e poi si è trasferita nel New Mexico. E pensate che ha avuto il primo contratto a 12 anni, ovviamente con un'etichetta gospel cristiana. E poi si è esibita con artisti come Toby Mac, Anastasia, e si è poi cimentata con grandi classici come quelli appunto di Nina Simone. E questa era Lady Blackbird, e dopo Lady Blackbird invece passiamo a un personaggio che forse è meno conosciuto. Si chiama Jenny Maybe, lei invece è un altro personaggio del mondo americano che però è più vicina, diciamo, forse come vocalità ad Aretha Franklin, ad Amy Winehouse, molto vicina dal punto di vista della cultura jazz a Miles Davis. E allora andiamo ad ascoltarci questo brano di Jenny Maybe, lei ha questo particolarissimo titolo, Frisky Ponies, ed è lei, Jenny Maybe.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Ed erano Stella e Redinho. Redinho, io pensavo fosse brasiliano, poi invece ho scoperto che è Tom Calvert che si fa chiamare Redinho. Vabbè. Stella invece ha una storia molto particolare, dico particolare perché non ci capita spesso di ascoltare una cantautrice, in questo caso in inglese, di origine greca, perché lei comunque è greca ed è rimasta in Grecia. Si chiama Stella Cronopulo, esattamente, e fa questo divertentissimo, devo dire, pop jazz che insomma richiama un po' la tradizione, diciamo così, britannica fondamentalmente. Allora, noi invece adesso andiamo in Francia per chiudere il nostro viaggio con due brani francesi. Il primo brano è di Zaz, che abbiamo conosciuto, Isabelle Geoffroy, nata a Tours, che mescola chanson française, soul, musica acustica e jazz. L'ascoltiamo in questa Je rentre, io rientro. Dove rientri? Zaz, in casa? Dove rientri?

Je rentre la Zaz e con Zaz e adesso con Ingrid, che in realtà è italianissima, si chiama Ingrid Alberini e viene da Guastalla, ma ha fatto un grandissimo successo in Francia. Andremo a chiudere questa puntata di Ladies Man. Sono Franz Di Maggio e come sempre vi auguro buon ascolto con i nostri programmi, vi auguro una felice serata, nottata, dovunque voi siate, con Ladies Man e questa chanson d'amour, chissà se è proprio la stessa scritta tantissimi anni fa e poi cantata dalla grande Edith Piaf, l'autore era Wayne Shanklin, e poi cantata da Jacques Brel, da François Hardy, da Charles Trenet, da Frank, mamma mia quanti l'hanno cantata, e poi Manhattan Transfer in fondo, chissà se è proprio la stessa, ce l'ascoltiamo così risolviamo immediatamente il mistero. Da Franz Di Maggio un grandissimo abbraccio, come sempre. Take care of you and happy music.

0: la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 3:12.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Tassi bassi sui conti? Con Mediolanum hai il 4% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.
2: E le svincoli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.
1: Facile, apri il conto e accredita lo stipendio. E come dice Massimo Doris...
3: Questa è Mediolanum.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Sono le 3:17.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: GRS, giornale radio sociale.
4: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo, finalmente liberi. L'Uganda è ufficialmente libera dall'Ebola. L'annuncio è giunto il 28 luglio dal Ministero della Salute. La rapida identificazione e il contenimento del virus sono stati possibili grazie agli ingenti investimenti fatti negli anni per costruire sistemi sanitari resilienti. Soddisfazione da parte di AMREF, ma la guardia deve rimanere alta se si pensa anche alla Repubblica Democratica del Congo, dove continuano contagi e vittime. Un grave passo indietro, ha approvato il decreto sport, la WISP critica il provvedimento, ascoltiamo il presidente nazionale Tiziano Pesce.
5: Con il voto definitivo del Senato è stato approvato il disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto sport. Purtroppo è stata confermata la scelta del governo di ridurre il fondo dote famiglia da 30 a soli 2 milioni di euro, una decisione che riteniamo un grave passo indietro. Come WISP avevamo avanzato proposte concrete durante l'audizione alla Camera, chiedendo idonee risorse e maggiori equità nella loro distribuzione, tempi certi per rendere operativa la misura e il coinvolgimento degli enti di promozione sportiva, che sono anche enti di terzo settore.
4: Non più rinviabile, anche ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, aderisce all'appello promosso da Studi sulla questione criminale per richiedere al Parlamento, al Governo e ai ministeri competenti, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, precise riforme della polizia dopo il caso di Fakir a Bologna. Un paese in bilico. 6 italiani su 10 guardano al futuro con incertezza. Oltre la metà vive una condizione di instabilità sociale. Il 57% mette al primo posto calma e tranquillità. Solo il 27% indica come priorità l'aumento del potere d'acquisto e solo il 29% pensa i figli vivranno meglio dei genitori. E questo è il ritratto che emerge da Fragile Italia, l'osservatorio promosso da Lega Coop e realizzato da Ipsos. Costruire il futuro, l'alleanza delle cooperative italiane dell'Emilia Romagna esprime il proprio giudizio positivo sul nuovo patto per il lavoro, il clima e l'economia sociale presentato in regione da una platea di oltre 50 tra istituzioni, associazioni, sindacati, terzo settore e università. Molte delle indicazioni provenienti dalle associazioni datoriali sono state accolte nel testo finale. Teatro e inclusione negli istituti penitenziari del Lazio, parte il tour estivo della compagnia Stabile Assai, il servizio è di Giovanna Carnevà.
6: Dal 29 luglio all'11 settembre la compagnia Stabile Assai porterà Vola Pensiero Mio in 7 carceri del Lazio, da Velletri a Cassino. Lo spettacolo, scritto e diretto da Antonio Turco, responsabile dell'area promozione sociale AICS, affronta criminalità organizzata, perdono e pena di morte attraverso teatro e musica dal vivo. L'iniziativa è sostenuta dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e dal CNEL per offrire cultura, relazione e socialità alla popolazione detenuta nel periodo estivo.
4: E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast www.giornaleradiosociale.it.
7: From 7VA.FM Orito Radio All Gode. From 7va.fm Alt Radio Olgode. From 7va Fene Alt Radio Algode.
8: From 7va FM Alt Radio Olgode.
9: From 7va FM barra diagonal Alt Radio Algode.
10: From 7va FM Alt Radio Olgode.
11: From 7va.fm barra alteradio Olgo Day.
12: From 7va.fm Nauti Radio Olgo Day.
13: From 7va.fm / Alti Radio Olgo Day. From 7va.fm / Alti Radio.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì, qui su Pocket Love. Io sono Alice e vi parlo dalla capitale e siamo su oltre 80 alte radio, tutte collegate dalla nostra redazione di 7va.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415, oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure

qualcosa, ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino. Ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello. Perché avere un marito o una moglie che dice sì, la penso come te, sì, brava, andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì, facciamo quel tipo di vacanza, sì, facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo, cioè alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia, e quella poi è pesante. Quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come ci dice su Ginza J Balvin, e partiamo con il reggaeton oggi.

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondo schiena, eccetera, e è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché... mo vabbè, ma non è che no? Oddio, quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi rivedo un'altra 2 ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre... avere, no, quel filo di decenza, però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non vogliamo fare delle cose giustamente per non creare situazioni ambigue o comunque per non disturbare situazioni dall'altra parte. Lì è giusto, insomma, temporeggiare e capire, ma se la cosa poi, questo istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà, quel che succederà succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. E, è un brano di Luca Carboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore. E dopo lo commentiamo insieme.

0: quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. Inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti la verità, purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità, questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, è anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice non so come conquistare questi ragazzi di oggi che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà. E quindi mi chiede che devo fare, cercare di essere come loro oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico. Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo, anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna, tra virgolette, da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo più forte di lei, ma adesso non pensiamo al sessismo, quello e quell'altro, stiamo parlando d'amore, cioè da che mondo è mondo l'uomo deve proteggere la donna, e questo piace a tutte e due, alle donne farsi proteggere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima sempre qui su All Go Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm, un bacio grande dalla vostra Lisa, presto, ciao ciao.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/Alti Radio.

0: Treta!
1: Treta!
2: Esquece tudo!
3: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Ben ritrovati amici di Musical Chatter, sono Silvia Dini e sto per iniziare una nuova puntata ma su un tema molto delicato. Sign of the Times è una canzone di Harry Styles pubblicata come singolo di lancio del suo album solista di debutto nel 2017. La canzone si distingue per il suo sound rock melodico, ispirato agli anni 70, ma soprattutto per il testo riflessivo che tocca temi come la paura, la speranza e il cambiamento. La canzone è stata scritta da Harry Styles mentre suonava degli accordi così a caso al pianoforte, mentre era in Giamaica. Ma soprattutto è l'argomento di cui parla e cercherò le parole migliori per raccontarlo perché è davvero un argomento insolito per una canzone, un tema molto triste. Il testo parla di una madre che sta per dare alla luce un bambino e riceve la notizia che, nonostante il bambino stia benissimo, è lei che non ce la farà. E le viene detto che ha 5 minuti soltanto per dare al suo bambino un messaggio di incoraggiamento. Certamente è una situazione limite, rappresentata in modo simbolico all'interno della canzone, per uno scopo quasi sicuramente, quello di farci pensare, di aiutarci a capire quali possono essere i veri valori importanti per se stessi, per ciascuno di noi, da trasmettere agli altri e in particolare al piezzo e cuore che sono i nostri figli. Ebbene, questo tema, e forse anche la qualità del pezzo, un brano appunto con influenza anni 70, in particolare con richiami a David Bowie e Queen, ha fatto sì che la canzone fosse stata accolta positivamente dalla critica, che ha elogiato la maturità artistica di questo artista e il suo allontanamento dal pop dei One Direction. In un'intervista Harry Styles ha spiegato che la canzone è un invito ad andare avanti e a superare le difficoltà, specialmente se sono molto grandi. E allora direi che è il caso di ascoltarcela insieme. Harry Styles, Sign of the Times.

abbiamo ascoltato Harry Styles in un brano molto intenso, Sign of the Times. La curiosità, ad esempio, il videoclip che mostra l'artista sollevato da un elicottero a un'altezza di oltre 300 metri, e per creare l'effetto del volo non sono stati utilizzati effetti grafici o schermi verdi, green screen, come si chiamano, ma addirittura in alcune scene è stato utilizzato uno stuntman, quindi erano riprese dal vero. Ma andiamo avanti. In questa puntata, dove ho scelto degli argomenti un po' al limite, ho pensato che un'altra situazione limite è quella della perdita del controllo, soprattutto nelle situazioni d'amore, ma non soltanto, e ce lo canta una bella ballad del cantautore statunitense Teddy Swims. Il titolo? Lose Control, letteralmente tradotto in italiano appunto perdere il controllo. Si riferisce alla sensazione di smarrimento e di perdita di sé quando si è separati da una persona amata. La canzone poi spiega meglio, dice che il legame con questa persona diventa quasi una dipendenza, quindi eccede, è eccessivo, e quando poi lei non è presente si prova un senso di crollo, di disperazione, quindi una specie di crisi di astinenza. Più nello specifico, la canzone descrive in realtà molte emozioni, quindi la perdita di sé, dei propri punti di riferimento, non ci si riconosce più quando si è lontani dalla persona amata, in una situazione come questa, di grande esagerazione appunto, parla della dipendenza emotiva,

parla del crollo emotivo, perché dice che tutto sta crollando e l'unica via d'uscita sarebbe stare ancora, ancora, ancora con quella persona, ricadendo nella stessa sensazione più volte. E chi lo sa quante persone, quanti di noi in molti momenti hanno provato qualcosa di simile. E sicuramente in qualche fase dell'innamoramento può succedere, quando la persona appunto non c'è più. E un altro tema centrale della canzone è appunto la difficoltà a stare da soli, la difficoltà ad affrontare la solitudine e il dispiacere quando si è separati dalla persona amata. In breve, Lose Control è una canzone che mette a nudo i sentimenti più profondi, svela la vulnerabilità che si può provare in una relazione e di come questa condizione possa portare a perdere il controllo su se stessi. Ma cari amici di Musical Chatter, come sapete, a me piace andare a scovare le curiosità e ho pensato di andare a vedere il nome d'arte Teddy Swims da cosa abbia avuto origine. Pare che sia un richiamo al soprannome che Jatten Colin Dimmesdale, che è il vero nome di Teddy Swims, aveva da bambino, dovuto forse alla sua stazza che lo faceva assomigliare, quando era piccolino, bonariamente un po' ad un orsetto, ad un Teddy. E tradotto letteralmente, appunto, significa Teddy nuota. Il soprannome, quindi nome d'arte, è un gioco di parole che riflette un po' la sua corporatura, ma anche la sua adattabilità, cioè sa nuotare. E questo però è quanto ci viene riportato dai social e dai media. Noi non lo sapremo mai, però è sicuramente un nome simpatico. Arrivati a questo punto di chiacchiere se ne sono fatte già abbastanza, quindi noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento ad una prossima puntata di Musical Chatter e nel frattempo cerchiamo di non perdere il controllo mentre ci ascoltiamo Teddy Swims, Lose Control.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 4:02.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Zadikan, DJ.

0: Quindi se te va di JK7 in Summer Edition, spesso in catwalk modalità, però non ci sono sottotitoli veri e propri, perché diciamo che siamo in Helicopter Edition, nel senso che dobbiamo inseguire Ekaterina DJ, perché se ne va in giro per l'Italia, beata lei, ogni tanto qualche capatina la facciamo anche noi, chissà che ci si incontri quasi casualmente, però in effetti siamo fedeli al sottotitolo, sfoglia dove andare, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. In effetti vogliamo sapere tutto quanto di lei e in qualche maniera siamo sulle sue tracce, almeno telefonicamente l'abbiamo acchiappata. Vediamo se è in linea. Pronto?
1: Pronto, ciao se te va, ciao ragazzi, ciao a tutti, come va?
0: Ma ti trovo meno pimpante, mi sa che il caldo ha agito anche su di te, io mi sforzo perché sai almeno
1: ma
0: quando...
1: Sì, guardi, fa caldo ragazzi, fa caldo.
0: Io nel fuori onda sono molto più allo stato gassoso, poi insomma al microfono mi sforzo, ma invece ti vedo proprio... No, anche
1: per... fa caldo, vabbè, comunque... Adesso dove vado non spero che non facesse così caldo, ma mi sa che fa più caldo però.
0: Vabbè, però l'estate...
1: Ma io scaldo di più poi, cioè, quando arrivo lì.
0: Quando
1: ma
0: arriva...
1: ancora di più, il caldo non lo sentiranno.
0: Se uno vede sulla locandina ufficiale del Vibe, non so se si pronuncia così, allora si rende conto che davvero ciò che dici, tutta quanta pericolo biondo, biondissima, accessori rigorosamente neri, di quelli che piacciono a tutti quanti i maschietti, no? Quegli accessori complicati, dallo stivale, guanti strani, vabbè, il resto bisogna vedere, perché tanto su tutti quanti i nostri profili è recitata la locandina ufficiale, quindi sui piatti ci sarà Ekaterina DJ. Stiamo parlando del 24 di luglio che si avvicina a larghe falcate, si tratta di un venerdì appunto che si avvicina tantissimo. In voice ci sarà Stefano Sabatini, giusto?
1: Sì, in voice sarà Stefano Sabatini, grande voce che mi accompagnerà tutta la serata il 24 a Vibe, Paul and Disco Club a Cariati, ragazzi, in Calabria. In Calabria, tutti quelli che si stanno in Calabria, ci saranno più di 3.000 persone, quindi vi aspetto perché sarà musica proprio alla grande, quindi in console ci sarò io come special guest e sono felicissima di arrivare in Calabria, perché veramente veramente è bella Calabria.
0: La famosa
1: Liguria ci vuole.
0: La penisola nella penisola, perché sai che l'Italia è una penisola, però la Calabria è una penisola della penisola, è la famosa Magna Grecia, no? Perché è così che è nata, quindi grandi tradizioni, grandi storicità, no? Un territorio veramente che ha tanto da dire. Là, attenzione che c'è l'anduia, no? Cioè il piccante è migliore, no?
1: Come? È consigliato mangiare quella piccantezza proprio calabrese, che è la Calabria, è bellissima ragazzi, poi è il Vibe locale è bellissimo, c'è, avrò un schermo dietro proprio pazzesco con i tavoli privé, tutto il resto, quindi già sono tanti prenotati, andrà in giro comunque anche il mio manifesto, lo vedrete, per chi si trova in Calabria venite a trovare.
0: Ricordati di farci qualche selfino, qualche reportage, mi raccomando, perché sennò non andiamo d'accordo.
1: No, lo facciamo. Poi volevo dire, per chi si trova in Calabria, informazione dei tavoli.
0: Sì.
1: Sai, che si trova a Sant'Agata, Sant'Angelo?
0: Come sì, contrada Sant'Angelo di Cariati. Vedo
1: Sant'Angelo,
0: qua.
1: Sì. Scusami, per informazioni, Domenico, grande Domenico, che è uno degli organizzatori, è il numero di telefono 351-033-5280. Quindi sarà tanta, veramente tanta start, ore e mezzanotte. Quindi sarò in console.
0: E beh, insomma, un incontro ravvicinato e Caterina DJ potrà farsi finalmente il selfie con voi. Se siete in zona, raggiungetela. Sarà una serata che vale la pena vivere, quindi anche se deve fare qualche chilometro in più. Quindi attenzione, perché è disponibile su tutti quanti i nostri profili ufficiali anche il numerettino per riservare il vostro tavolo, perché insomma sono prenotazioni che vanno davvero a ruba. Il 24 di luglio al Vibe con Ekaterina DJ, la nostra super che ogni tanto ci regala le sue ospitate all'interno della DJ Cake. Che comunque adesso si inizia a snocciolare. Quella che abbiamo in sottofondo è la posizione numero 25. Sapete che fanno molto a sportellate nel periodo estivo tutti quanti i dischi della classifica. Dobbiamo rinunciare a delle tracce, perché ovviamente per esserci tre nuovi ingressi ci sono tre fuoriuscite. Comunque un altro che si preannuncia gran successo per Ugel

0: frase completa, ma il titolo ufficiale è semplicemente composto da 5 letterine, quelle che vanno a identificare la parolina shine. Usual new entry di zona 25, prima di passare alla 22, ancora con Ekaterina DJ, che dovrebbe essere in linea. Ci sei? Pronto?
1: No, non scappo.
0: No, perché ti vedevo incline all'evaporazione, perché...
1: Guarda, sono stesa sul divano.
0: Vedi? Ecco,
1: con la mia condizionata bomba.
0: Quindi ti conservi.
1: Tra un po' devo scendere in studio, che devo preparare tutto, devo preparare la musica, devo preparare, vabbè, sai, c'ho anche un negozio di dischi, quindi
0: E nella tua tana giustamente sei avvantaggiatissima, è così. Però io qua, che ho le mie fonti, ho i miei informatori, so che dopo, una volta che sarai lì a Cariati in Calabria, insomma, ti fermerai un po', come si dice, uno ci prende gusto, e addirittura ti raggiungerà l'iconica Miss Italia di qualche anno fa, Nadia Bengala, un personaggio pazzesco, veramente cercato in tutti gli eventi più importanti. E quindi ecco che in due andrete a curare Armonie d'Estate, giusto?
1: Sì, sì, ci sarà anche Nadia Bengali, all'ex Miss Italia, bellissima tuttora, non è cambiato di niente. Tra l'altro è la mia amica, è la mia sorella, è bellissima, una volta te la faccio intervistare.
0: Poi
1: andremo subito dopo questa serata del 24 all'Armonie dell'Estate, proprio in centro storico di Cariati, in via 20 Settembre. Non a Genova, perché in via 20 Settembre c'è anche a Genova, ragazzi, ricordatevelo. Siamo in Calabria, tutt'altra parte. Comunque ci sarà tutto, ci farò DJ set che inizierà praticamente dalle 9, diciamo, fino alle 22:45, con tutte le degustazioni. Poi ci sarà i negozi di arte, moda, creazioni artigianali, arte, c'è Made in Italy, la mia amica Fina, che mi ha invitato, che fa tutto fatto a mano, i corpetti bellissime, che tra l'altro questa in foto, quel corpetto lì che lo vedi sulla locandina, è fatto proprio da lei. Poi ci saranno le tradizioni, gastronomie, tutto tradizionale, trattorie, cioè bellissimo, ragazzi, in passeggiata proprio vivi una notte indimenticabile con la musica moda.
0: Insomma, un bustino davvero, io sono rimasto in silenzio perché sono rimasto a bocca aperta.
1: Bustini, c'è di tutto sopra.
0: Veramente sei fantastica, ancora più bella, ancora più pericolosamente bionda. Le cuffie sono immancabili, quindi l'invito a visitare questa locandina molto elegante, notturna, serale. Tra l'altro mi fanno notare che, insomma, attenzione, perché si parte alle 21:30, non proprio alle 21, ma si va avanti fino alle 23:30, è almeno quello che mi dicono.
1: Fino al 23:30,
0: Quindi, cioè, te la vuoi squagliare prima, mi sa che c'è qualcosa.

lei, Nadia Bengala, a Cariati, piena Calabria, con queste armonie d'estate, una serata fantastica da vivere in uno dei centri storici più pittoreschi di un'Italia che comunque è bellissima dappertutto, però insomma lì una capatina fossi in voi la farei, soprattutto se non dovete affrontare troppi chilometri, giacché le radio cosparse sul nostro territorio sono tante. Magari uno dice finalmente vado a conoscere Caterina, se magari qualcuno non l'ha ancora fatto. Noi ci spostiamo velocemente in zona 22, poi saremo ancora con Eka, Alok e Jennifer Lopez per questa Everything's Fine, new entry di 7 giorni fa.

0: e Jennifer Lopez, che non hanno voluto andare oltre qualche decibel, però è così che si ottiene la sensualità da una voce femminile. New Entry di 7 giorni fa, dalla posizione 25 già in piazza 22. Quindi due grossi appuntamenti per una Ekaterina DJ che diventa calabrese almeno per un weekend, insomma la calabrisella. Sai che c'è un pezzo?
1: Divento calabrese proprio a parte. Io divento calabrese perché si mangia bene, visto che adesso posso mangiare, cari miei ascoltatori benissimi, che vi adoro a tutti, a parte a te, Francesco, ti adoro.
0: Grazie.
1: Ma Magno?
0: Sì, perché...
1: Cioè, poi magari quando torno con il dialetto calabrese.
0: Perché non tutti sanno che...
1: Apposta di mangiare, capito?
0: Perché Caterina DJ, non tutti lo sanno, ma oltre a essere una DJ fantastica, appunto sempre in giro, richiestissima, è anche un'atleta di bodybuilding, specialità bikini, credo che si chiami, giusto?
1: Bikini Fitness è una categoria del bodybuilding la più leggera, quindi più femminile.
0: E quindi ogni tanto devi stare a stecchetto per aggiungere i pesi, la forma, la tonicità, giusto? Ecco perché
1: sì.
0: quando poi
1: non... muscolo, ragazzi, non avete paura, se mi venite a suonare, cioè, a trovare in console, se venite, che qualcuno si trova, come abbiamo detto, in Calabria da me quando ho queste due date, nessun problema, io sono dolcissima, non sono una muscolosa.
0: Solo quando sei sotto evento, insomma, ti metti a stecchetto, invece sei pronta alle grosse tavolate calabresi. Noi siamo pronti con un'altra

0: Abbiamo quindi in posizione numero 16. Quando c'è Eka, io do i numeri un po' a caso, però dai, il terzo ascolto è questo, perché mi fai veramente perdere il senso dell'orientamento. È una persona fantastica, è troppo tempo che non ci vediamo però dal vivo, però siamo sempre rimasti in contatto, però sei diventata genovese, qua siamo Chieti Pescara, quindi che dobbiamo fare? Però prima o poi ci incontreremo questo weekend.
1: No, no, sì, quello di certo, sicuramente, anche più presto, prestissimo, perché prima di iniziare le gare, poi comunque, vabbè, comunque ce ne ho le altre gare tra tanto. E quindi verrò quest'estate, quindi sperando di venire da agosto da voi.
0: Eh beh, anche perché è ora. Tra l'altro abbiamo sfiorato l'incontrarci proprio nel weekend, purtroppo abbiamo tappe e date diverse, quindi rimandiamo, ma capiterà che ci incontriamo. Quindi facendo un attimino da situazione da roadmap, no? Quindi allora weekend in Calabria, sempre in Cariati, Contrada Sant'Angelo, venerdì 24 luglio al Vibe, questa seratona di discoteca con questo staff per info e tavoli, con Domenico che già ha il telefono in ebollizione al 351 033 5280, ma è un numero che trovate dappertutto sulle nostre posizioni ufficiali. E poi, già che sei lì, ti fai la doppia, perché già sai di rimanere affascinata dall'aria tipica di Cariati, e ti tratterrai anche in centro storico sabato 25 dalle 21.30 alle 23.30 con Nadia Bengala, che ti raggiungerà sul posto per questa armonia d'estate, quindi un salotto all'aperto, no? Farete una serata davvero da non perdere.
1: Sì, ci sarà anche qua tanta gente, perché comunque il centro storico del paese, veramente a Cariati, è veramente bella, mi hanno parlato veramente bene, proprio bella. Poi loro sono accoglienti, sappiamo come sono i calabresi.
0: Poi c'è questa cosa loro classica, beh, tu farai il DJ set, ma qua mi informano, poi ci sarà la grande riffa, no? Che è questa specie di lotteria, di sorteggio, perché saranno estratti 5 premi offerti proprio dai commercianti del centro storico, e là ci sono, sì, dei negozi importanti, quindi attenzione, perché uno dovesse avere il biglietto vincente, va a casa veramente con un bel regalo. Quindi una serata davvero da non perdere.
1: Bella, bella, più tranquilla del 24, eh? Cioè, in senso, meno male che inizia la sera, perché se vorrei stare in coma un po', posso andare anche al mare, capito? In spiaggia, mi rilasso un po' con la Nadia, quindi con i suoi 3 cagnolini, perché si porta anche i cagnolini.
0: Vedi? vabbè. Allora, che dire, io ti ringrazio, sei sempre così disponibile per colorare le nostre puntate in cui c'è bisogno di ospitesse, della tua simpatia e della tua, diciamolo pure, sensualità, perché davvero hai un fascino tutto particolare, e quindi ti ringraziamo. Allora, buon lavoro, facci reportage, mandaci le fotine, mi raccomando, va bene?
1: Sì, Francesco, grazie se te va, grazie a tutti gli ascoltatori, un bacione grande e con il cuore grande, e quindi grazie mille a tutti, vi aspetto, non mancate, ragazzi, che facciamo 2 selfie insieme.
0: Benissimo, grazie. E Caterina DJ, super, molto spesso ci viene a trovare, anche se solo telefonicamente, ma come vedete continua a promettere un suo passaggio tridimensionale. Presto ci sarà, perché è una di parola.

Zona un po' più in alto al 10, giro di boa ritardato in questa puntata movimentata naturalmente dalla presenza di Eka, tutto ok, perché insomma sono

7 e dalla quinta si porta in quarta, apertura di zona poker proprio per Caterina DJ che avevamo in telefonica fino a poco fa. La conosciamo ormai bene, la sua Do You Want Me? Do You Want Me? Do You Need Me? Stavo già per dire la seconda frase, che non fa parte

prossima. Bandiera scacchi per questo numero di DJ K7 che torna domani, e quindi tra 23 ore e 30 circa ancora Only Dance da 7va.fm redazione in collegamento con la vostra radio del cuore. Rimanete sempre ancorati qui sulla vostra stazione di fiducia. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4:38.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Due minuti, un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
5: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime 4 regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al MITUR soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
6: C'è sta uno che tre volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme. A un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice: guarda, tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa: oddio, mio marito corri, scappa! Questo fa il tempo, si pia solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Diciamo, che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia a smettere a piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda gli fa: ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io almeno tre volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo? Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me tolga una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato? Ah no, solo quando piove.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4 e 49 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Su 16 Radio, DJ K presenta Non è la trap.

0: ufficio anagrafe. Di primo mattino si presenta un signore, fa buongiorno, fa prego, mi dica, senta, io vorrei cambiare nome. Fa sì, come si chiama lei? Mi chiamo Stefano Colaminchia. Vabbè, capisco perché vuole cambiare. Sì. Guardi, allora mi riempie questo modulo per cortesia, questo vi scrive tutto, certo, io riconsegno, ma fa no, ha dimenticato di firmarlo. Quello guarda e fa così, mi scusi, firmo Colaminchia? No, guardi, prenda la pinna.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: siamo a casa di Geppino. Il papà spalanca la porta del salone e trova Geppino che sta scrivendo su un foglio. Si avvicina e fa: che fai, piccolo? E Geppino gli fa: scrivo la letterina a Babbo Natale. Che carino. Ma come mai la scrivi sulla carta vetrata? Perché voglio vedere se pure quest'anno ci si pulisce il culo.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via D'Annunzio.

0: Sono le 5 e 15 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Band. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando sei...

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 5 e 53 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From

amore è la nostra anziana signora, che però ha sempre più fascino indiscutibilmente, una cosa nemmeno poi tanto rara per le donne in generale, però per la radio è sicuramente

Poster, che però ha corso le distanze dalla posizione 25 New Entry di 7 giorni fa, conquista già la posizione 19, brano destinato ad andare molto molto in alto nella nostra graduatoria. Next Generation continua con la posizione numero 16.

numero 13 sotto laser dopo il giro di boa. Rallentiamo un po' i ritmi, abbassiamo un po' le luci, aumenta l'atmosfera, perché

Brenda James al numero 7, ci lasciamo in apertura di Zona Poker in compagnia di Anita Walker e questa sua incredibile Volume Nights, dandoci appuntamento a 23 ore e 30 circa per un altro aggiornamento con la nostra Next Generation a Te Logo da Chico.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 25 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
5: Music Clock, se te va, Digital Radio,
6: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
4: Il GR politico dell'agenzia Dire.
5: Mi auguro che la dialettica politica si svolga senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. Questo è uno dei passaggi espressi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. Mattarella ha trattato anche altri temi. Sulla difesa ha ricordato come l'esigenza di un'efficace difesa comune europea non mira alla guerra, ma al contrario è strumento per garantire la pace. Importante anche un passaggio che, pur non citandolo, ha riportato alla memoria il caso Roggero. In una società civilmente ordinata, ha detto, i comportamenti individuali devono rispettare la legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, si decide l'abdicazione dello Stato. Nordio, ti metto dentro un R4. Questa è la scritta apparsa stamani a Roma su un muro di via Portuense. La minaccia contro il ministro della giustizia, firmata BR, è stata realizzata con la vernice rossa ed è accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle brigate rosse. La R4 a cui fa riferimento il messaggio, invece, altro non è che la Renault 4 usata dai brigatisti per far ritrovare il corpo senza vita di Aldo Moro nel 1978. Subito dopo la scoperta della scritta sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Solidarietà bipartisan è stata espressa al ministro. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro torna alla giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo nonostante il voto fosse previsto per oggi in aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Lorenzo Fontana per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale per le indagini. Nel secondo trimestre del 2026 l'Istat stima che il prodotto interno lordo italiano sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali con riferimento a tutto il 2026. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
1: From 7va.fm Politoradio All Gode. From 7va.fm Altradio All Gode. From 7va. FM Altradio All Gode. From 7va. FM Altradio All Gode. From 7va. FM barra diagonal Alterradio, Algodei.
2: From 7va FM Alterradio, Algodei.
1: From 7va.fm barra Alterradio, Algodei.
6: From 7va.fm Alterradio, Algodei.
7: From 7va.fm / Alterradio, Algodei. From 7va.fm / Altiradio.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì, qui su Pocket Love. Io sono Alice e vi parlo dalla capitale e siamo su oltre 80 alte radio, tutte collegate dalla nostra redazione di 7va.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415, oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure la collega della stanza a fianco, mentre passavate nel corridoio, vi ha lanciato una lunga occhiata che lascia intendere qualcosa. Ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino. Ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello. Perché avere un marito o una moglie che dice sì, la penso come te, sì, brava, andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì, facciamo quel tipo di vacanza, sì, facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo, cioè alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia, e quella poi è pesante, quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come ci dice su Ginza, J Balvin, e partiamo con il

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondo schiena, eccetera, e è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alice per Seteva.fm Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché mo vabbè, ma non è che no, oddio quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra due ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza. Però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non vogliamo fare delle cose giustamente per non creare situazioni ambigue o comunque per non disturbare situazioni dall'altra parte. Lì è giusto, insomma, temporeggiare e capire, ma se la cosa poi, questo istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà quel che succederà, succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. È un brano di Luca Carboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore, e dopo lo commentiamo insieme.
2: Mi ami davvero, ma non come gli spot che dicono solo bugie, sei bella.

0: quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. Inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti, la verità. Purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece, oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità, questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, ma anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice: non so come conquistare questi ragazzi di oggi che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà. E quindi mi chiede: che devo fare? Cercare di essere come loro, oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico? Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo: anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna tra virgolette da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo più forte di lei. Ma adesso non pensiamo al sessismo, quello e quell'altro, stiamo parlando d'amore, cioè da che mondo è mondo l'uomo deve proteggere la donna, e questo piace a tutte e due, alle donne farsi proteggere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima sempre qui su All Go Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm, un bacio grande dalla vostra Lisa, a presto, ciao ciao.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love
2: from 7va.fm/altiradio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Ricorda, se esci con un uomo cicciottello, sembrerai molto più magra. Seguimi per altri consigli milionari.
4: Musical Chatter. Musical Chatter.
5: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
6: Senza confini.
5: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
7: Bentrovati amici di Musical Chatter. Pronti per una puntata in cui tutto quello che conta è essere convinti? L'idea me l'hanno suggerita i giorni il gruppo musicale rock statunitense e il loro brano Don't Stop Believing, pubblicato nel 1981. Questo brano fa parte dell'album Escape ed è stato praticamente il loro vero grande successo. Musicalmente, che posso dire? È in mi maggiore, ha un beat moderato, quasi allegro, ma soprattutto ha una particolarità nella sua costruzione che è quello che mi ha incuriosito. Il ritornello, pensate, arriva solo alla fine del brano, dopo ben 5 strofe eppure l'assolo. Insomma, come se in un pranzo la portata principale arrivasse dopo il dolce. Però funziona, perché è tutto un crescere via via fino ad arrivare al cuore della faccenda che racconta appunto la canzone. L'incoraggiamento a non smettere mai di credere e ovviamente in ambito amoroso. La storia di Don't Stop Believin' è una storia di sogni, di speranze. I protagonisti sono due, una donna e un uomo, due estranei che si incrociano una notte, poi si perdono, ma hanno la speranza che cresce di potersi ritrovare. Ma chi sono i Journey? Nati a San Francisco, in California, nel lontano 1973, in origine col nome di Golden Gate Rhythm Section. Erano un gruppo di appoggio per artisti più famosi, ma in breve elaborarono un proprio sound che li distingueva dagli altri, un po' stile jazz fusion, e pubblicarono un disco nel 1974, a cui seguì poi l'anno successivo Look Into the Future, un altro disco. Però nessuno dei due lavori andò benissimo in termini di vendita, sto dicendo. E il chitarrista Sean ed altri strumentisti cosa fecero? Decisero di andare a lezioni di canto per fare i coretti e aiutare nelle armonie vocali il frontman, che ai tempi era Greg Rowley, negli anni poi venne sostituito

Who's Cry Now, Don't Stop Believing, appunto, il brano di cui parlavo, e Open Arms. Come in tutte le migliori storie, però, arrivarono sia la fama sia le critiche. La Rolling Stone Record Guide diede una sola stella al disco e scrisse che i Journey erano il capolinea dell'arena rock di San Francisco, oltre che definire Escape uno dei peggiori album numero uno di tutti i tempi. Voi cosa ne pensate? Stop alle chiacchiere e largo a Don't Stop Believing dei Journey.

Eccoci ancora qui, amici di Musical Chatter. Don't Stop Believing, che abbiamo appena ascoltato, è un brano dei Journey, che non ha perso nulla della sua forza, della sua modernità, anzi rinvigorita poi anche dall'utilizzo del pezzo in varie serie televisive molto famose come Scrubs, I Soprano e Glee. La storia della band prosegue fino ad oggi, fra alti e bassi, alcuni anni di allontanamento, poi la reunion

nel 1995 e, come ho detto prima, anche l'avvicendamento di vari musicisti. Comunque, nel 2005 i Journey entrarono nella Hollywood Walk of Fame. Nel 2008 pubblicarono Revelation, che ha debuttato direttamente alla numero 5 della Billboard, vendendo più di 196.000 copie in 2 settimane e mantenendosi nella top 20 per 6 settimane. E che dire del successo ottenuto dal singolo After All These Years, 23 settimane in classifica fino alla posizione numero 9. Dopo tutti questi anni, appunto, il titolo è quella che si definisce una power ballad, cioè un brano lento e melodico caratterizzato da sonorità dolci, toccanti, evocative, che esplora temi sentimentali. La vecchia magia dei Journey viene fuori da questa bellissima melodia, capolavoro di Jonathan Cain. Una canzone di vero amore che potranno apprezzare soprattutto quelle persone sempre super convinte che in ogni cosa che fanno ci credono fino in fondo e nel caso dell'amore hanno saputo e voluto credere e proseguire insieme nel cammino della vita nonostante le difficoltà. Bravi! After the fires that we walked through, dopo aver attraversato insieme il fuoco e the mountains we have climbed to get this far, e scalato le montagne per arrivare così lontano, cioè, quindi, che dire, con queste belle parole chiudiamo la puntata di Musical Chatter, ascoltiamoci la bella musica e la bella ballad dei Journey, After All These Years.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 7:05.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Venerdì 31 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio, con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno, Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai Mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli, per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita. E quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo, gustatelo. Osservatene le sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi. Ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio. Ascoltate, imparate il messaggio che vi reca, memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore. Memorizzate.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti. L'accostamento bianco, colore del vaso, che sensazione vi dona? Che cosa vi evoca? Che cosa vi ispira? Il bianco è il colore che racchiude tutti gli altri. Ha in sé numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

Sì, ha lodato Gesù Cristo. Ciao amici miei, eccoci qui nella comunità del Vangelo di oggi con Fra Stefano, Evangelo del giorno venerdì 31 luglio, Sant'Ignazio di Loyola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio che hai chiamato Sant'Ignazio di Loyola a operare nella Chiesa per la maggior gloria del tuo nome, concedi anche a noi con il suo aiuto e il suo esempio di combattere in terra la buona battaglia della fede, per ricevere con lui in cielo la corona dei santi, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Tu non sai chi sono io. Di solito pensiamo che questa frase nasconda solo orgoglio. Tu non sai chi sono io. Superbia, voglia di sentirsi superiori. E spesso è vero, a volte dietro quelle parole c'è un egocentrismo ferito che pretende di essere riconosciuto, ma il Vangelo di oggi ci obbliga a fare un rovesciamento inatteso. A Nazareth la gente guarda Gesù e dice: ma non è il figlio del falegname? Lo vedono crescere, lavorare, vivere una vita semplice e credono di aver capito tutto di lui. Pensano che non possa esserci niente di straordinario. Invece davanti a loro c'era il Figlio di Dio. Questo significa che qualche volta noi siamo davvero più grandi di quello che la gente vede. Non nel senso della vanità, ma nel senso più profondo. Dentro una persona semplice può nascondersi una forza immensa. Dentro qualcuno che viene giudicato fragile può esserci una santità silenziosa. Dentro chi è stato sottovalutato può esserci una chiamata enorme. Quante persone si sentono dire: tu non sei capace, tu non cambierai mai, tu sei solo questo. Ma Dio vede oltre. Gli uomini vedevano un falegname, Dio vedeva il Salvatore, il suo Figlio. E forse anche dentro di te ci sono doni, possibilità, profondità spirituali che nessuno ha ancora riconosciuto pienamente. Non avere bisogno di gridare al mondo chi sei. Lascia che la tua vita parli. Gesù non si impose con l'orgoglio, ma con la verità di quello che era. E questo ci consola, anche se gli altri non comprendono subito il valore che portiamo dentro. Dio lo vede già e quello che lui vede in noi è molto più grande di quello che immaginiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E do il benvenuto a chi ci segue da poco e a nome di tutta la nostra comunità ti invito a unirti a noi. Clicca per condividere perché con la condivisione favorisci la diffusione del Vangelo.
del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un carissimo saluto. Ciao ciao e abbi cura di te. Capì? Bravo! Allora, hai lavorato? Hai scavato? Sì. Guarda, guarda che la gallina va dove hai scavato.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
2: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
3: 7:42. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 7:46.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Venerdì 31 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio, con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno, Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Hailwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: puntuali come ogni giorno in collegamento con la vostra radio del cuore, le tante voci dello studio Fucsia di Seteva.fm sono pronte a raccontarvi storie, leggende. Ben trovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Le notti sul Tede, trascorse ad ammirare le stelle. Da Tenerife, il studio mobile di Seteva Travel, un besito da Desiree Michilli. Tenerife, infatti, con tante certificazioni

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. In Francia dicono: prova a ragionare sull'amore e perderai la ragione.

In almanacca dolcezza, storia ed ovviamente cioccolato. Oggi permettetemi di suggerirvi il modo migliore per avere una gustosa cioccolata calda fatta in pochi minuti. Una buona dose di cacao, zucchero a piacere, un cucchiaino di amido di mais, tutto nel pentolino. Versiamo poche gocce di latte. Ho detto poche, il giusto per creare una cremina. Fatta? Bene, ora aggiungiamo un'intera tazza di latte e via sul fuoco. Fuoco lento e cucchiaio di legno in mano. Parola d'ordine, mescolare. Non fermatevi un secondo e quando la vostra porzione si sarà fatta densa, spegniamo tutto. Le cronache storiche ci raccontano che Montezuma beveva fino a 70 tazze di cioccolato caldo al giorno.

Ma voi lo sapete cos'è un tubo catodico? Beata gioventù! Era il 1966 e la SBC trasmetteva la serie TV che ha ispirato la notissima saga cinematografica in cui Tom Cruise si scatena senza controfigura. Ma a me sembra impossibile.

0: È il giorno di Venere. Saremo fortunelli in amore? Chissà cosa dicono le stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, dedica parte della giornata alla cura del corpo. Sarai ancora più bello e sereno. Toro. Sensualità, il tuo nome è Toro. Gemelli. Attento alle spese superflue. Non è proprio il momento. Cancro. Brava formichina. Oggi i conti tornano. Puoi stare sereno. Leone. La stanchezza si fa sentire. Concediti una coccola e sarà un'ottima giornata. Vergine. Gli impegni non finiscono mai, ma nemmeno la tua energia. Dai, il weekend è vicino. Bilancia. Un'uscita in compagnia ti saprà ritemprare. Scorpione. Sii conciliante in famiglia ed offri la tua proverbiale creatività al lavoro. Sagittario. La tenerezza e il romanticismo oggi la fanno da padroni. Capricorno. Al bando rabbia e polemiche. Concediti un vizio culinario e passa tutto. Acquario. Acquario. Non sbuffare. Gli impegni sono impegni. Ti rilasserai domani. Pesci. Sfodera il tuo romanticismo.
1: Il presidente premio Nobel per la pace Barack Obama ha affermato con forza che una nazione che non può controllare le sue fonti di energia non può controllare il suo futuro. Noi, nella redazione di 7va.fm, per questo ci affidiamo a Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.

Bentrovati in antenna dalla vostra Ilis Azure. Qui nello studio Fuchsia oggi sono indaffarata a dipingere tutto di un fiammante rosso Ferrari. Anche la casa di Maranello si è adeguata al trend di mercato orientato verso i SUV. Se la sua diretta concorrente Lamborghini ha inaugurato questo segmento nel 2018 con la Urus, Ferrari nel 2022 lascia tutti a bocca aperta con la sua Puro Sangue, una linea moderna, accattivante, che ha fatto invecchiare di almeno 10 anni tutti gli altri modelli di SUV in circolazione. Dotata di un motore V12, sprigiona ben 725 cavalli, ha un cambio automatico 8 rapporti, 2 frizioni e tutte e 4 le ruote sono sterzanti. Ha ben 5 modalità di guida regolabili in base al fondo stradale e l'ampio abitacolo offre poltrone separate dotate di massaggio.

0: In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo all'IKEA? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca.
1: Ciao a tutti da Angie Calandra, alta qualità musicale in Safe and Jazz, che ha proposto una finestra di raffinatezza durante tutto l'arco settimanale per una sfumatura di eleganza aggiunta ad Almanacca. Ecco le note di oggi. Il fado è la canzone popolare portoghese di intonazione triste, con un testo imperniato sul tema del destino, dal latino fatum. Maritza è la cantante di fado, dalla voce sinuosa e contorta, che più riesce a modernizzare abilmente questo aspro genere. Infatti, non c'è niente di folcloristico nella sua musica. Nel brano troviamo una forte enfasi sul fado, con la chitarra acustica, un po' di violoncello, percussioni varie e la sua voce che ci raggiunge dentro e ci teletrasporta sulle scogliere dell'Atlantico per respirare a pieni polmoni la magica terra del Portogallo. Marisa in Ash Guitarash.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: bellezza. Sono le 8 e 24 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: GR Sanità dell'Agenzia DIA.
2: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento, però, il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
3: Ricorda, se esci con un uomo cicciottello, sembrerai molto più magra. Seguimi per altri consigli milionari.
4: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una parola al giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole di fiume. Oggi, miniatura. A volte abbiamo i concetti fuori asse. Se pensiamo alla miniatura, pensiamo a qualcosa di piccolo. Addirittura miniaturizzare significa rimpicciolire. Ma nonostante l'assonanza, miniatura, miniaturizzare e famiglia non hanno a che fare col minimo, col minuto o col minuscolo. Hanno a che fare col minio. Il minio è un ossido di piombo, piuttosto raro in natura, usato fin dall'antichità come pigmento, il cui nome è legato al fiume Minho, il maggiore della Galizia, regione spagnola lussureggiante d'acqua, che passando in Portogallo sbocca all'oceano. Fatto curioso, lungo il corso del Minho non ci sono giacimenti rilevanti di minio. Possiamo dire che il Minius latino in origine indicò il cinabro, da cui pure si irricava un pigmento, il vermiglione. È solo poi il Minho che conosciamo oggi. Secondo Isidoro di Siviglia, addirittura fu il fiume galiziano a prendere il nome del minerale, del pigmento. Ma spesso i riferimenti geografici inerenti ai nomi sono sedimentazioni di secoli di suggestioni, associazioni ripetute, fake news, che finiscono volentieri per immortalare un nesso fantasioso. Comunque dicevamo che il Minho, massiccio, scaglioso, è polverizzabile in un pigmento dal rosso acceso, rosso di piombo, rosso di Saturno, usato già in epoca romana e che ebbe un uso così prestigioso nell'arte medievale da fare del miniare, cioè del pitturare col minio, metonimia e antonomasia dell'intera pittura ornamentale, che a lungo ha impreziosito manoscritti e libri. I bravi miniatori erano richiestissimi. Ma solo certi generi di questa pittura ornamentale, fine e meticolosa, paziente arte certosina, spiccavano, specie agli albori, per le ridotte dimensioni delle sue rappresentazioni. Dopotutto, alcune miniature che troviamo in codici antichi sono decisamente grandi. Eppure è la piccolezza il tratto della miniatura che oggi ha prevalso. Così la miniatura diventa, oltre a una peculiare arte pittorica e all'opera di quest'arte, anche il modellino in scala ridotta. Ha fatto con i Lego una miniatura del Millennium Falcon. Per il progetto d'arte costruisco una miniatura del Duomo di Orvieto. E nell'espressione in miniatura, il nitore e la nitidezza dell'arte miniatoria trova un giusto spazio. Ciò che è in miniatura non perde né dettaglio né ricchezza né funzionalità rispetto all'originale o al modello di dimensioni normali. Meraviglioso come la miniaturizzazione dei dispositivi tecnologici nella corsa alle stelle prenda il suo nome dal tratto preciso, concentrato del pittore, che nel silenzio dello scriptorium intinge il pennello nel minio e adorna il manoscritto. E che tutto questo nasca a sua volta su una diceria riguardo a un fiume galiziano.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8:39.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di Zona 24 arriva a Sandra Phoenix.

con Name in zona 24 new entry, ma siamo già al 21 perché arriva Jessa Tones. Questa è la sua Frequency, la più alta new entry di 7 giorni fa. Eccola qui. You kept your list.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma è già tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in ruolino di

Dopo il giro di boa con i suoni di Larry Sheen, By the Light on the Cold Moon in zona 12, eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Bred It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6, perché

E al numero 6, naturalmente fare il bis in zona weekend, abbiamo così però ricordato inevitabilmente per puro piacere Pour Me Back di Vera Thompson, a conferma della casella numero 6 in apertura di zona podio, giusto per fare il non c'è 2 senza 3, perché 3, 6, 9 tutte confermate le posizioni. Allora Mason Hunter è inamovibile dalla posizione di bronzo, in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism che ascoltiamo subito, e su questi suoni appuntamento alla prossima.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 31 luglio. Ariete, la luna crea un rallentamento sul lavoro, non avete la vostra solita carica e qualche affare andrà rimandato. Evitate spese inutili. Toro, bellissima luna che vi rende pronti ad un cambiamento profondo. La pressione di Sole, Giove e Plutone vi mette a dura prova. Però riuscite ad essere reattivi. Gemelli, giornata piena di contraddizioni, perché nel corso della giornata cambierete umore mille volte. Anche in amore vi dimostrerete bisognosi di attenzioni. Cancro, le soddisfazioni che vi aspettano sul lavoro vi regaleranno un grande entusiasmo. Potete prendere un accordo vantaggioso. In amore vi aspetta una serata emozionante. Leone, senza l'opposizione della luna potrete vivere una serata intensa da un punto di vista sentimentale e passionale. Occasioni anche sul lavoro, notizie che arrivano da lontano. Vergine, la luna crea parecchie difficoltà, specie se già esistono degli attriti in famiglia oppure nell'ambiente professionale. In questo momento voi siete un vulcano di idee. Bilancia, luna molto bella per parlare di lavoro, di affari, di nuovi progetti da far decollare al più presto. In amore conquistate grazie alla vostra sicurezza. Scorpione, la luna in un segno amico vi mette di buon umore, sarete attivi oggi sul lavoro e la vostra capacità di organizzazione sarà molto apprezzata. In amore rischiate di innervosire il partner. Sagittario, siete sempre molto attivi, grazie ad una spiccata sensualità che vi renderà affascinanti e desiderabili. Sul lavoro c'è tanto da fare. Capricorno, la luna vi aiuta a superare alcune difficoltà che state incontrando sul lavoro. Il vero problema è che siete un po' rinunciatari. Il coraggio non dovrebbe mai mancarvi, specialmente in amore. Acquario, ancora una giornata positiva. Le stelle di questo periodo sono bellissime per il vostro amore, ma anche per le vostre tasche. Evitate solo di prendere decisioni senza riflettere. Pesci, un occhio di riguardo lo merita l'amore. Venere vi rende un po' troppo avventati nelle nuove storie. Sul lavoro, invece, riuscite a dare il meglio di voi stessi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351 621 6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 9:16.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Saluto agli amici di LP Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi e un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi. Forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo, finalmente liberi. L'Uganda è ufficialmente libera dall'Ebola. L'annuncio è giunto il 28 luglio dal Ministero della Salute. La rapida identificazione e il contenimento del virus sono stati possibili grazie agli ingenti investimenti fatti negli anni per costruire sistemi sanitari resilienti. Soddisfazione da parte di AMREF, ma la guardia deve rimanere alta se si pensa anche alla Repubblica Democratica del Congo, dove continuano contagi e vittime. Un grave passo indietro, ha approvato il decreto sport, la WISP critica il provvedimento, ascoltiamo il presidente nazionale Tiziano Pesce.
6: Con il voto definitivo del Senato è stato approvato il disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto sport. Purtroppo è stata confermata la scelta del governo di ridurre il fondo dote famiglia da 30 a soli 2 milioni di euro, una decisione che riteniamo un grave passo indietro. Come WISP avevamo avanzato proposte concrete durante l'audizione alla Camera, chiedendo idonee risorse e maggiori equità nella loro distribuzione, tempi certi per rendere operativa la misura e il coinvolgimento degli enti di promozione sportiva, che sono anche enti di terzo settore.
5: Non più rinviabile, anche ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, aderisce all'appello promosso da Studi sulla questione criminale per richiedere al Parlamento, al Governo e ai ministeri competenti, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, precise riforme della polizia dopo il caso di Fakir a Bologna. Un paese in bilico. 6 italiani su 10 guardano al futuro con incertezza. Oltre la metà vive una condizione di instabilità sociale. Il 57% mette al primo posto calma e tranquillità. Solo il 27% indica come priorità l'aumento del potere d'acquisto e solo il 29% pensa I figli vivranno meglio dei genitori, e questo è il ritratto che emerge da Fragile Italia, l'osservatorio promosso da Lega Coop e realizzato da Ipsos. Costruire il futuro. L'Alleanza delle Cooperative Italiane dell'Emilia Romagna esprime il proprio giudizio positivo sul nuovo patto per il lavoro, il clima e l'economia sociale presentato in regione da una platea di oltre 50 tra istituzioni, associazioni, sindacati, terzo settore e università. Molte delle indicazioni provenienti dalle associazioni datoriali sono state accolte nel testo finale. Teatro e inclusione negli istituti penitenziari del Lazio, parte il tour estivo della compagnia Stabile Assai, il servizio è di Giovanna Carnevà.
7: Dal 29 luglio all'11 settembre la compagnia Stabile Assai porterà Vola Pensiero Mio in 7 carceri del Lazio, da Velletri a Cassino. Lo spettacolo, scritto e diretto da Antonio Turco, responsabile dell'area promozione sociale AICS, affronta criminalità organizzata, perdono e pena di morte attraverso teatro e musica dal vivo. L'iniziativa è sostenuta dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e dal CNEL per offrire cultura, relazione e socialità alla popolazione detenuta nel periodo estivo.
5: E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: Nove horas e 26 minutos.
9: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
10: Já sabia.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Ladies and gentlemen. 7va.fm.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
3: Music selection by Caterina.
2: 16radio.it.

0: Sono le 9:35.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10 e 5 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.
3: Te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix, se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: insomma, da amici stanno a chiacchierare, uno se ne esce fuori, dicevo, perché c'è niente da fare, se vuoi arrivare a vecchiaia sano, bisogna fare una vita morigerata, non bisogna fare stravizi, non devi bere, alimentazione corretta, carne rossa non va mangiata, un altro se ne esce, ma che sta a dire? Ma mio nonno 100 anni, se beveva whisky super invecchiato costosissimo, 4 pacchetti di sigarette al giorno, 4 volte a settimana si mangiava i crostacei, il caviale, il salmone, 3 volte a settimana a bistecca alla Fiorentina e una bottigliata marone. Dice, e poi ti dico, 4 volte a settimana a prostitute. L'altro gli fa, e come è morto? E come è morto? Avevamo dovuto ammazzare, porco Giuda consumava una cifra, ce la facevamo più a mantenere.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Sedici Radio, comunichi di più.

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: Sono le 10 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Se ne va a 66 anni una stella del calcio italiano, Franco Baresi, simbolo ed eroe del Milan più vincente di sempre. 400 militari italiani schierati da marzo nel Golfo Persico, il Ministero della Difesa lo comunica adesso e le opposizioni insorgono. Anche Hamas conferma l'annuncio di Trump su Gaza, siamo pronti a disarmarci, silenzio da Israele. La palazzina crollata a Messina, sotto le macerie individuato un corpo senza vita, rimangono 5 dispersi. Crisi migratoria a Ceuta, tensione diplomatica tra Madrid e Roma, dopo che Tajani ha criticato la decisione del governo spagnolo di regolarizzare 500.000 immigrati, parole indegne per il suo omologo iberico. Quarta ondata di caldo sull'Italia, la più estrema, 11 città col bollino rosso. Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione anche Gerardo De Vivo e Nicola Compagnone. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato per un nodulo polmonare lo scorso agosto, si è spento nella notte a 66 anni. Leggenda del calcio, ha legato tutta la sua carriera al Milan.
3: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi e l'incipit del post social rossonero che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo, ancor più che capitano. 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella, nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col Diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, nella memoria di tutti le sue lacrime, dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio. Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Prima l'annuncio di Donald Trump, poi la conferma da parte di una delle due parti in causa. C'è l'accordo tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua nella striscia. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento islamista a Gaza, insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane. E Hamas ha confermato l'accordo. Al momento no comment da parte di Israele. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare si è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. E quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa, si tratta della Task Force Air Arabia, comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata la reazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. Veniamo in Italia. La palazzina crollata a Messina poco fa sotto le macerie è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie. Poco fa ai microfoni Rai ha parlato il sindaco di Messina, Federico Basile.
4: Siamo nella prima ricostruzione, ma proprio dai racconti, quindi è chiaro che poi ci saranno le verifiche tecniche opportune. Sembrerebbe che è confermata la casistica del crollo strutturale rispetto a quella che era la prima ipotesi di un'esplosione che non sembrerebbe essere stata la causa. Però ripeto, in questo momento siamo concentrati sulla ricerca dei dispersi.
2: Tensione diplomatica tra Roma e Madrid dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta. Il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di Tajani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo di Tajani, Albares, ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Il grande caldo attanaglia l'Italia intera. Oggi temperature in aumento. Si allunga la lista delle città da bollino rosso. Temperature a 41 gradi. Emergenza siccità al nord.
5: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. Tre le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani, almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torrida estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grandi aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Venerdì 31 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio, con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno, Novella Calligaris faceva suoi tre titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1945.

1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: puntuali come ogni giorno in collegamento con la vostra radio del cuore, le tante voci dello studio Fucsia di Seteva.fm sono pronte a raccontarvi storie, leggende. Ben trovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Le notti sul Tede, trascorse ad ammirare le stelle. Da Tenerife, il studio mobile di Seteva Travel, un besito da Desiree Michilli. Tenerife, infatti, con tanto certificazione NASA, è uno dei luoghi migliori al mondo per osservare il firmamento, anche con l'aiuto di un telescopio.

in almanacca dolcezza, storia ed ovviamente cioccolato. Oggi permettetemi di suggerirvi il modo migliore per avere una gustosa cioccolata calda fatta in pochi minuti. Una buona dose di cacao, zucchero a piacere, un cucchiaino di amido di mais, tutto nel pentolino. Versiamo poche gocce di latte, ho detto poche, il giusto per creare una cremina. Fatta? Bene, ora aggiungiamo un'intera tazza di latte e via sul fuoco. Fuoco lento e cucchiaio di legno in mano. Parola d'ordine, mescolare. Non fermatevi un secondo e quando la vostra pozione si sarà fatta densa, spegniamo tutto. Le cronache storiche ci raccontano che Montezuma beveva fino a 70 tazze di cioccolato caldo al giorno.

Ma voi lo sapete cos'è un tubo catodico? Beata gioventù! Era il 1966 e la SBC trasmetteva la serie TV che ha ispirato la notissima saga cinematografica in cui Tom Cruise si scatena senza controfigura. Ma a me sembra impossibile.

0: È il giorno di Venere. Saremo fortunelli in amore? Chissà cosa dicono le stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, dedica parte della giornata alla cura del corpo. Sarai ancora più bello e sereno. Toro, sensualità, il tuo nome è Toro. Gemelli, attento alle spese superflue, non è proprio il momento. Cancro, brava formichina, oggi i conti tornano, puoi stare sereno. Leone, la stanchezza si fa sentire, concediti una coccola e sarà un'ottima giornata. Vergine, gli impegni non finiscono mai, ma nemmeno la tua energia. Dai, il weekend è vicino. Bilancia, un'uscita in compagnia ti saprà ritemprare. Scorpione, sii conciliante in famiglia ed offri la tua proverbiale creatività al lavoro. Sagittario, la tenerezza e il romanticismo oggi la fanno da padroni. Capricorno, al bando rabbia e polemiche, concediti un vizio culinario e passa tutto. Acquario, non sbuffare, gli impegni sono impegni, ti rilasserai domani. Pesci, sfodera il tuo romanticismo.
1: Il presidente premio Nobel per la pace Barack Obama ha affermato con forza che una nazione che non può controllare le sue fonti di energia non può controllare il suo futuro. Noi, nella redazione di 7va.fm, per questo ci affidiamo a Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

Che donna, quando avvicina la tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.

Bentrovati in antenna dalla vostra Ilis Ajour. Qui nello studio Fucsia oggi sono indaffarata a dipingere tutto di un fiammante rosso Ferrari. Anche la casa di Maranello si è adeguata al trend di mercato orientato verso i SUV. Se la sua diretta concorrente Lamborghini ha inaugurato questo segmento nel 2018 con la Urus, Ferrari nel 2022 lascia tutti a bocca aperta con la sua Puro Sangue, una linea moderna, accattivante, che ha fatto invecchiare di almeno 10 anni tutti gli altri modelli di SUV in circolazione, dotata di un motore V12, sprigiona ben 725 cavalli, ha un cambio automatico 8 rapporti, 2 frizioni e tutte e quattro le ruote sono sterzanti. Ha ben 5 modalità di guida regolabili in base al fondo stradale e l'ampio abitacolo offre poltrone separate dotate di massaggio.

0: In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo all'IKEA? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca.
1: Ciao a tutti da Angie Calandra, alta qualità musicale in Safe and Jazz, che ha proposto una finestra di raffinatezza durante tutto l'arco settimanale per una sfumatura di eleganza aggiunta ad Almanacca. Ecco le note di oggi. Il fado è la canzone popolare portoghese di intonazione triste, con un testo impregnato sul tema del destino, dal latino fatum. Maritza è la cantante di fado, dalla voce sinuosa e contorta, che più riesce a modernizzare abilmente questo aspro genere. Infatti, non c'è niente di folcloristico nella sua musica. Nel brano troviamo una forte enfasi sul fado, con la chitarra acustica, un po' di violoncello, percussioni varie e la sua voce che ci raggiunge dentro e ci teletrasporta sulle scogliere dell'Atlantico per respirare a pieni polmoni la magica terra del Portogallo. Marisa in Ash Guitarash.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7BA.FM/LTRadio.
3: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calcedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calcedonia, le tue forme ancora più belle.
4: Sono le 11:23.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Esteri dell'agenzia Dire.
2: Erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerra e povertà.
3: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
4: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città, perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
2: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare i soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovana in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Horas e 37 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 11 e 46 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 31 luglio. Ariete, la luna crea un rallentamento sul lavoro, non avete la vostra solita carica, qualche affare andrà rimandato. Evitate spese inutili. Toro, bellissima luna che vi rende pronti ad un cambiamento profondo. La pressione di Sole, Giove e Plutone vi mette a dura prova. Però riuscite ad essere reattivi. Gemelli, giornata piena di contraddizioni, perché nel corso della giornata cambierete umore mille volte. Anche in amore vi dimostrerete bisognosi di attenzioni. Cancro, le soddisfazioni che vi aspettano sul lavoro vi regaleranno un grande entusiasmo. Potete prendere un accordo vantaggioso. In amore vi aspetta una serata emozionante. Leone, senza l'opposizione della luna potrete vivere una serata intensa da un punto di vista sentimentale e passionale. Occasioni anche sul lavoro, notizie che arrivano da lontano. Vergine, la luna crea parecchie difficoltà, specie se già esistono degli attriti in famiglia oppure nell'ambiente professionale. In questo momento voi siete un vulcano di idee. Bilancia, luna molto bella per parlare di lavoro, di affari, di nuovi progetti da far decollare al più presto. In amore conquistate grazie alla vostra sicurezza. Scorpione, la luna in un segno amico vi mette di buon umore, sarete attivi oggi sul lavoro e la vostra capacità di organizzazione sarà molto apprezzata. In amore rischiate di innervosire il partner. Sagittario, siete sempre molto attivi, grazie ad una spiccata sensualità che vi renderà affascinanti e desiderabili. Sul lavoro c'è tanto da fare. Capricorno, la luna vi aiuta a superare alcune difficoltà che state incontrando sul lavoro. Il vero problema è che siete un po' rinunciatari. Il coraggio non dovrebbe mai mancarvi, specialmente in amore. Acquario, ancora una giornata positiva. Le stelle di questo periodo sono bellissime per il vostro amore, ma anche per le vostre tasche. Evitate solo di prendere decisioni senza riflettere. Pesci, un occhio di riguardo lo merita l'amore. Venere vi rende un po' troppo avventati nelle nuove storie. Sul lavoro, invece, riuscite a dare il meglio di voi stessi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: e ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Mary Tarazzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.
2: Sono le 12:09.
3: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 14 della Venezia Giulia è attivo un divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 44 tonnellate all'altezza del ponte sul canale Fosson in località San Stino di Livenza in provincia di Venezia. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in entrambe le direzioni in provincia di Belluno. Sulla strada statale 52 Carnica è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra gli svincoli di San Nicolò di Comelico e di Candide e Casamazzagno nel comune di Comelico Superiore in provincia di Belluno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Il GR politico dell'agenzia Dire.
6: Mi auguro che la dialettica politica si svolga senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. Questo è uno dei passaggi espressi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. Mattarella ha trattato anche altri temi. Sulla difesa ha ricordato come l'esigenza di un'efficace difesa comune europea non mira alla guerra, ma al contrario è strumento per garantire la pace. Importante è anche un passaggio che, pur non citandolo, ha riportato alla memoria il caso Roggero. In una società civilmente ordinata, ha detto, i comportamenti individuali devono rispettare la legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, si decide l'abdicazione dello Stato. Nordio, ti metto dentro un R4. Questa è la scritta apparsa stamani a Roma su un muro di via Portuense. La minaccia contro il ministro della giustizia, firmata BR, è stata realizzata con la vernice rossa ed è accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. La R4 a cui fa riferimento il messaggio, invece, altro non è che la Renault 4 usata dai brigatisti per far ritrovare il corpo senza vita di Aldo Moro nel 1978. Subito dopo la scoperta della scritta sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Solidarietà bipartisan è stata espressa al ministro. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro torna alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo, nonostante il voto fosse previsto per oggi in aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Lorenzo Fontana, per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale per le indagini. Nel secondo trimestre del 2026, l'Istat stima che il prodotto interno lordo italiano sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali con riferimento a tutto il 2026. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano. Questo gli fa, dice: no, come te la passi? E come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice: ah, cazzo, mi dispiace. Dice: che, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.

0: da Mary Taracciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Mary Taracciatti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Venerdì 31 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio, con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno, Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joanne K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: puntuali come ogni giorno in collegamento con la vostra radio del cuore, le tante voci dello studio Fucsia di Seteva.fm sono pronte a raccontarvi storie, leggende. Ben trovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Le notti sul Tede, trascorse ad ammirare le stelle. Da Tenerife, il studio mobile di Seteva Travel, un besito da Desiree Michilli. Tenerife, infatti, con tanto certificazione NASA, è uno dei luoghi migliori al mondo per osservare il firmamento, anche con l'aiuto di un telescopio.
2: Look,

In almanacca dolcezza, storia ed ovviamente cioccolato. Oggi permettetemi di suggerirvi il modo migliore per avere una gustosa cioccolata calda fatta in pochi minuti. Una buona dose di cacao, zucchero a piacere, un cucchiaino di amido di mais, tutto nel pentolino. Versiamo poche gocce di latte, ho detto poche, il giusto per creare una cremina. Fatta? Bene, ora aggiungiamo un'intera tazza di latte e via sul fuoco. Fuoco lento e cucchiaio di legno in mano. Parola d'ordine, mescolare. Non fermatevi un secondo e quando la vostra pozione si sarà fatta densa, spegniamo tutto. Le cronache storiche ci raccontano che Montezuma beveva fino a 70 tazze di cioccolato caldo al giorno.

Ma voi lo sapete cos'è un tubo catodico? Beata gioventù! Era il 1966 e la SBC trasmetteva la serie TV che ha ispirato la notissima saga cinematografica in cui Tom Cruise si scatena senza controfigura. Ma a me sembra impossibile!

È il giorno di Venere. Saremo fortunelli in amore? Chissà cosa dicono le stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, dedica parte della giornata alla cura del corpo. Sarai ancora più bello e sereno. Toro, sensualità, il tuo nome è Toro. Gemelli, attento alle spese superflue. Non è proprio il momento. Cancro, brava formichina. Oggi i conti tornano. Puoi stare sereno. Leone, la stanchezza si fa sentire. Concediti una coccola e sarà un'ottima giornata. Vergine, gli impegni non finiscono mai, ma nemmeno la tua energia. Dai, il weekend è vicino. Bilancia, un'uscita in compagnia ti saprà ritemprare. Scorpione, sii conciliante in famiglia ed offri la tua proverbiale creatività al lavoro. Sagittario, la tenerezza e il romanticismo oggi la fanno da padroni. Capricorno, al bando rabbia e polemiche, concediti un vizio culinario e passa tutto. Acquario, non sbuffare, gli impegni sono impegni, ti dirà

Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.

Bentrovati in antenna dalla vostra Ilis Azur. Qui nello studio Fucsia oggi sono indaffarata a dipingere tutto di un fiammante rosso Ferrari. Anche la casa di Maranello si è adeguata al trend di mercato orientato verso i SUV. Se la sua diretta concorrente Lamborghini ha inaugurato questo segmento nel 2018 con la Urus, Ferrari nel 2022 lascia tutti a bocca aperta con la sua Puro Sangue,

moderna, accattivante, che ha fatto invecchiare di almeno 10 anni tutti gli altri modelli di SUV in circolazione. Dotata di un motore V12, sprigiona ben 725 cavalli, ha un cambio automatico 8 rapporti, 2 frizioni e tutte e 4 le ruote sono sterzanti. Ha ben 5 modalità di guida regolabili in base al fondo stradale e l'ampio abitacolo offre poltrone separate dotate di massaggio.

0: In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo a Ikea? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca.
1: Ciao a tutti da Angie Calandra, alta qualità musicale in Safe and Jazz, che ha proposto una finestra di raffinatezza durante tutto l'arco settimanale per una sfumatura di eleganza aggiunta ad Almanacca. Ecco le note di oggi. Il fado è la canzone popolare portoghese di intonazione triste, con un testo imperniato sul tema del destino, dal latino fatum. Maritza è la cantante di fado, dalla voce sinuosa e contorta, che più riesce a modernizzare abilmente questo aspro genere. Infatti, non c'è niente di folcloristico nella sua musica. Nel brano troviamo una forte enfasi sul fado, con la chitarra acustica, un po' di violoncello, percussioni varie e la sua voce che ci raggiunge dentro e ci teletrasporta sulle scogliere dell'Atlantico per respirare a pieni polmoni la magica terra del Portogallo. Maritza in Ash Guitarash.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via D'Annunzio.

0: Sono le 13 e 14 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Horas e 25 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 13 e 37 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7-5.
1: Beh, d'estate c'è da fare molto di più perché si sta dentro in studio come sempre, più di sempre. Ma perché più di sempre? Non è un modo di dire, perché bisogna preparare anche ciò che verrà fuori. Poi dopo fuori devi andarci per gli eventi. Si dice sempre che ci piace così bella piena, si dice sempre stanchi ma felici, però qua siamo distrutti ma contentissimi, non so più come dirlo, però insomma dai, grazie davvero per l'accoglienza che ci fate, per quelle che sono le tappe live che poi ci danno l'occasione di una forte e diretta, nonché energetica tridimensionalità, che è quella che poi ci dà la vera e propria adrenalina, però anche nel vero e proprio nostro habitat, il mistero della radio, ci troviamo molto molto bene. Però non dobbiamo parlare di queste cose, come sempre andiamo fuori tema, è quasi una particolarità delle nostre trasmissioni. Invece adesso c'è, no, l'abitudine nel voler iniziare subito a bruciapelo, poi stiamo studiando adesso anche noi di fare un preambolo e poi dopo la sigla, però tra 2-3 anni sarà pronto in pista questo modo di fare. Per adesso voglio parlarvi di Gabriele Tarangelo, che è un personaggio che si sta distinguendo tantissimo, ha già una sua certa esperienza, e però ancora, diciamolo pure, piuttosto alle prime armi. Ha avuto un incontro artistico con Mauro Grisci, che è un personaggio davvero vulcanico, poliedrico, insieme a Luca Iovane hanno curato il remix di questa Certe volte, che non poteva fare a meno di entrare in classifica direttamente, tra l'altro in posizione 24, saltando la 25. Gabriele Tarangelo, Certe volte, Ram 7-5.

0: paradisi terrestri. Beh, testi cattolici e molto semplici per Amy Grant, che ha una maniera originale, la migliore, per poter pregare, quella della musica contemporanea addirittura, musica tra l'altro arcipiacevole, sicuramente di grande comunicativa pop. Niente è come un giorno di sole, nothing like a sunny day. E allora adesso da Amy Grant andiamo invece a uno, sembra quasi fatto apposta, che magari ci parla un po' meno del sole, un po' più delle oscurità, quelle belle toste, perché è comunque un pezzo davvero interessantissimo, una poesia a tinte forti, questo sì, che però ci fa esplorare qualcosa che siamo costretti ad esplorare all'inizio, non tanto si istruisce, c'è questa chiave di lettura a sorpresa, davvero una meccanica diabolica messa su da Eric M. Project, qualcosa di vulcanico che non smette mai di sorprendere, e per poliedricità e per creatività e per insomma tutto questo miscuglio di idee senza fine che ci sono. I miei sguardi, Eric M. in salita dalla 25 alla 18.
1: Perché sei

Eric M, i miei sguardi con un po' di silenzio che vi fanno un po' digerire ciò che avete intuito, capito e compreso se siete stati attenti. Se no, un pezzo davvero comunque delizioso, anche senza riflettere, come sentite dagli arrangiamenti molto curati. Vabbè, parliamo di un musicista pazzeschissimo. Speriamo di avere anche lui presto ai nostri microfoni. Adesso qualcosa di altrettanto magicamente cucinato, arrangiato.

Beh, insomma, in poche parole, amarti è dura, ma smettere non è facile. Storia davvero che è capitata a tutti quanti noi almeno una volta. Catlano, che possono aprire una catena di parrucchieri, perché insomma riescono a pettinare tutti anche questa settimana. Poco male, se li abbiamo appena accennati, perché in fase weekend saranno tra le 7 migliori della classe e li ascolteremo integralmente nei loro 4 minuti e un secondo di energia. In apertura di zona podio, in retrocessione dalla posizione oro, dove però è stata per diverse settimane la enigmatica, incuriosiggiante, unica e originalissima Mefistofelico, l'incantevole Ada Reina. Eccola qui, è tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: collasso a Ceuta, invasa da quasi 50.000 migranti in 24 ore, Pedro Sanchez corre a verificare mentre il suo governo entra in collisione diplomatica con il governo Meloni. E in Italia è scontro tra il ministro della difesa Crosetto e le opposizioni sulla missione di 400 militari italiani nel Golfo Persico. Il mondo del calcio e non solo piange un campionissimo. Addio a Franco Baresi, eterno numero 6 del Milan. La palazzina crollata a Messina, estratto un corpo senza vita, ancora 5 dispersi sotto le macerie.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Laura Carchidi e Gerardo De Vivo. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
3: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che, se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo, intanto, la situazione resta critica. Secondo le ultime stime, sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola, che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare, mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto, il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine. Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: E scontro politico sulla presenza di 400 militari italiani schierati nei paesi del Golfo con la Task Force Air Arabia. Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione urgente contestando la trasparenza e la copertura normativa della missione in territorio saudita. Il ministro della difesa Crosetto ha replicato con fermezza, sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missione. Le informazioni erano già sul sito del ministero. Immediata la controreplica del PD, che ribadisce che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento. Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. A seguire, l'insediamento di un nuovo governo palestinese tecnico. Sebbene i vertici di Hamas abbiano confermato l'intesa, rimane alta la cautela nel governo di Tel Aviv. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. Sentiamo Michele Burgio, comandante dei vigili del fuoco di Messina.
4: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante, perché l'intera superficie dell'area crollata, che naturalmente conserva al suo interno i materiali dell'emporio che si trovava al piano intermedio, è interessata da un incendio che si è diffuso e cammina sotto le macerie. Si manifesta con fumi copiosi, perché è un incendio con scarsità di ossigeno, ovviamente, essendo un luogo molto confinato.
2: Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò: l'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Con Baresi se ne va un pezzo di storia, non solo rossonera, ma di tutto il nostro calcio. Gerardo De Vivo.
5: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rossonero, che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano, 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella, nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col Diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, nella memoria di tutti le sue lacrime, dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
6: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale, che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 16 minuti.
4: Music Clock.
5: Se te va. Digital Radio.
4: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
4: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a Ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Exequo.
5: Il laboratorio è cresciuto negli anni, coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
4: I sandali sono in vendita nella bottega Exequo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nasca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
6: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
7: qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
8: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
4: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act. Occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
9: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono ai progetti di cui fanno parte.
4: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
10: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
4: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5x1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al lago di Bracciano. Yuvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.
11: Quando pensate che sia tutto finito e vedete solo il buio e tutti intorno a voi si allontanano da voi, uscite dal cinema e il film è finito. Seguimi per altri consigli milionari.
12: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
12: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
13: From 7va.fm/LTRadio.
14: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio. La radio che piace alla gente che piace.
12: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Certo, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Se dici radio, comunichi di più.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: comodo e indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
4: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Notte va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Guaraná Antártica Zero. Experimente.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno da qualche parte ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo, sempre sotto attacco. Medici Senza Frontiere ha annunciato che nella striscia di Gaza negli ultimi 30 giorni ha curato 49 pazienti feriti in attacchi aerei israeliani o da cecchini israeliani. Almeno 15 di loro erano bambini. Questi raid si aggiungono alle violenze dei coloni in Cisgiordania. Troppa incertezza. Dopo l'avvio dello sgombro della tendopoli di San Ferdinando in Calabria, interviene Emergency che sottolinea la mancanza di percorsi certi. Ascoltiamo Mauro De Stefano della ONG.
6: Si tratta dell'ennesimo fallimento della politica rispetto all'approccio emergenziale nell'affrontare questo problema. Sappiamo che alcune persone saranno trasferite in dei appartamenti delle palazzine di Contrada San Ricella a Rosarno, ma non sappiamo se quali soluzioni verranno adottate per tutte le persone che vivono all'interno di questo insediamento. Sappiamo tra l'altro che si tratterà di soluzioni temporanee e soprattutto i posti ad oggi disponibili non sembrano sufficienti.
5: Brucia tutto, da nord a sud, dalle Alpi, le Pontine, la Sicilia, l'Italia brucia, gli incendi che bruciano boschi, parchi naturali, aree protette. Secondo Slow Food, questi luoghi sono una catastrofe ecologica, ma anche politica, sociale, democratica. Fermate questa discriminazione. Il CNCA lancia un appello al Parlamento perché non venga approvato l'emendamento al decreto legge sul patto europeo migrazione e asilo. Il servizio è di Federica Bartoloni.
7: Un emendamento al decreto legge sul patto europeo migrazione e asilo propone la riduzione dai 21 ai 19 anni per le misure di accompagnamento nell'inserimento nella società dei maggiorenni migranti soli. Una norma discriminatoria, tuona il coordinamento nazionale comunità accoglienti, che sottolinea come il provvedimento vanificherebbe il lavoro che da anni portano avanti tutti gli attori impegnati nella piena integrazione dei ragazzi migranti, aumentando marginalizzazione, sfruttamento e criminalità a discapito di una piena coesione sociale.
5: Accordi e disaccordi. Scade il 18 settembre il termine per presentare le candidature alla 23ª edizione del Festival Internazionale del Cortometraggio in programma a Napoli alla Corte dell'Arte di Focus, Fondazione Quartieri Spagnoli, dal 9 al 15 novembre 2026. Da oltre 20 anni il Festival rappresenta un autorevole punto di riferimento per il cinema breve internazionale. Nell'interesse di tutti, l'Unione Stampa Sportiva Italiana esprime perplessità alla FIGC sulla richiesta di un corrispettivo economico per la diffusione delle immagini della conferenza stampa del commissario tecnico Mancini e del direttore tecnico Ranieri. La più ampia diffusione dell'informazione è nell'interesse dei media, dei tifosi e di tutti gli appassionati di calcio. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: From 7VA.FM, Orito Radio, All Gode. From 7VA.FM, Alt Radio, All Gode. From 7VA, Sene, Alt Radio, All Gode. From 7VA.FM, Alt Radio, All Gode. From 7VA. FM / / Alter Radio, Algo Day.
9: From 7VA FM Alter Radio, Algo Day.
8: From 7VA.FM / Alter Radio, Algo Day.
10: From 7VA.FM Alter Radio, Algo Day.
8: From 7VA.FM / Alter Radio, Algo Day. From 7VA.FM / LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetevà.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì qui su Pocket Love. Io sono Alice e vi parlo dalla capitale e siamo su oltre 80 alte radio, tutte collegate dalla nostra redazione di 7va.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415, oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure la collega della stanza a fianco, mentre passavate nel corridoio, vi ha lanciato una lunga occhiata che lascia intendere qualcosa. Ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino. Ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello, perché avere un marito o una moglie che dice sì la penso come te, sì brava andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì facciamo quel tipo di vacanza, sì facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo, cioè alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia, e quella poi è pesante. Quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come ci dice su Ginza, J Balvin, e partiamo con il reggae.

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondoschiena, eccetera, e è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alice per Seteva.fm Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché vabbè, ma non è che no, oddio quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra due ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza. Però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non vogliamo fare delle cose giustamente per non creare situazioni ambigue o comunque per non disturbare situazioni dall'altra parte. Lì è giusto, insomma, temporeggiare e capire, ma se la cosa poi, questo istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà quel che succederà, succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. È un brano di Luca Carboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore, e dopo lo commentiamo insieme. Mi ami.

0: ma quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. Inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti, la verità. Purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece, oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità, questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, ma anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice: non so come conquistare questi ragazzi di oggi che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà. E quindi mi chiede: che devo fare? Cercare di essere come loro, oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico? Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo: anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna, tra virgolette, da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo più forte di lei, ma adesso non pensiamo al sessismo, quello e quell'altro, stiamo parlando d'amore, cioè da che mondo è mondo l'uomo deve proteggere la donna, e questo piace a tutte e due, alle donne farsi proteggere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima, sempre qui su All Go Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm. Un bacio grande dalla vostra Alice, a presto, ciao ciao.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Horas e 33 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Va a Perimix tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: Seven VA.fm. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
3: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
4: Sono le 15:38.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

0: continua tutto quanto l'anno, lo sapete, non ci fermiamo a Natale, a Pasqua, a Capodanno, tutto quello che vi pare, nemmeno a Ferragosto. C'è ancora qualche settimana comunque, perché siamo ancora in pieno luglio, però più estate di così davvero non si può, e quindi una Summer Edition in modalità catwalk, perché parleremo ancora una volta di eventi estivi. Ormai continua vorticoso il countdown verso il 25 di luglio, sabato finale interregionale centro-sud per quanto concerne Venere d'Europa, un appuntamento in cui davvero avremo un ruolo di prima linea. E continua un po' la carrellata con le anticipazioni, con gli spoiler che ci saranno, e dovremmo avere già in linea una delle super ospiti d'onore. In effetti è da un po' di tempo che non ci si sente, non ci si vede, poi vedremo perché sto dicendo questa cosa ben virgolettata. Ci dovrebbe essere in collegamento con noi BB National. Pronto?
1: Eccomi qua, Francesco, ciao! Ciao a tutti, buonasera a tutti. Ma eccoci qua finalmente, perché è tanto che non ci sentiamo, vero Francesco?
0: Ci ha sentiti, dai, diciamolo, no? Per emozioni, del resto abbiamo ben raccontato.
1: È vero.
0: Abbiamo presentato insieme, però diciamo che hai anche una particolarità davvero sorprendente, perché allora poi ne parliamo, perché voglio sapere anche i dettagli di questa cosa qua, però è davvero un pezzo dinamitardo in cui davvero ti metti in gioco, è proprio il caso di dirlo, perché ha una grande, no, comunicativa
1: energia.
0: Dai, andiamo al sodo, perché vai, dimmi.
1: No, ma infatti appunto il produttore dice, questa l'ho fatta proprio per te, perché è come se parlasse di te, no? Della persona che sei, di come ti esponi alla gente. Però insomma non spoilerò niente, fai prima tu.
0: Sì, poi dopo torniamo sull'argomento, perché esatto. BB National è davvero una ottima protagonista del palco, perché conduce molto spesso, no? Però è anche, in poche parole, una cantante. E allora eccola qui, quella che è l'edizione 2026 di un pezzo appena ritoccato, e comunque è ancora che entra direttamente in posizione numero 24 in DJK7. Eccola qui, BB National.

0: Eh beh, insomma, non ci sono le mezze misure ancora nel vero senso della parola, perché adesso bisognerebbe raccontare ciò che è accaduto, cioè un altro programma nel fuori onda, perché praticamente quando BB National inizia a partire, parla, non si ferma, non so più come. E allora però dobbiamo parlare di Ancora, dobbiamo parlare ancora di Ancora, questo pezzo che è stato remissato, introdotto, inserito in una importante compilation, appunto l'edizione 2026, perché era nato in maniera un po' più, no, pop tradizionale. Qua invece andiamo sulla dance tosta, subito da interpretare col linguaggio del corpo.
1: Sì, sì, praticamente l'originale è molto bella, naturalmente. C'è anche un video molto importante girato da Ciro Griego, che è un videomaker di Napoli molto, molto, insomma, conosciuto e noto. Però, sai, comunque a me, sai, piace molto ballare, Francesco, te ne sei accorto. Piace molto quella carica, no? Per cui, sai, dico, sul palco, no? Dico, ok, questa va bene, però mancava, sai, quel piccolo, quella piccola scintillina, no? Per dare ancora più brillantezza. E infatti l'abbiamo, il mio produttore poi l'ha remixata, e devo dire che questa che è uscita è una bomba proprio. Infatti è molto, molto più apprezzata, e me l'hanno apprezzata, insomma, anche di persone, gli artisti molto più famosi di me, assolutamente.
0: Bene.
1: E adesso mando molto avanti questa, perché si addice molto più al mio carattere, alla persona che sono, ecco.
0: È decisamente impattante, colpisce subito, perché insomma
1: si colpisce subito, ma comunque sia, chi l'ascolta la impara subito, perché è sempre ancora perché non ti puoi sbagliare.
0: Vabbè. E allora la vedremo sotto la cascata, sarai più dirompente dell'acqua che scende in pieno centro storico ad Isola del Liri, perché insomma stiamo parlando di patrimonio dell'UNESCO, un paesaggio davvero splendido.
1: Sono molto emozionata, devo dire, sono emozionata, e primo di stare ancora sul palco con te e vederti lavorare da solo questa volta. ma poi, ecco, è una cosa fuori Roma, perché comunque io sono sempre molto spesso a Roma, dove vivo, dove faccio gli eventi. Io cose nuove a me piacciono sempre, per cui l'emozione non deve mai mancare, perché chi non prova più emozione è brutto, no?
0: Sì, guarda, si dice che addirittura è di Purple, Kiss, così, cioè insomma i primi due pezzi sono sempre un po' incerti, benché insomma abbiano carriere ultra decennali, no? Però la vera passione, nonostante l'esperienza, deve per forza trasmettere no, una certa agitazione, perché se non hai quella vuol dire che non ti frega niente, non riesci poi nemmeno a rendere sul palco.
1: Certo.
0: No? Vabbè.
1: Comunque io volevo, ecco, ti interrompo un attimo, sì, perché altrimenti poi mi dimentico. Volevo appunto ringraziare il mio produttore David Morrison, che lui è un famosissimo DJ qui a Roma, e che ha appunto creato questa cosa bellissima proprio per me, no? Dice, questa è per te, ce la siamo sentita. Guarda, era un anno che ci pensavamo, poi ho detto, sai, io comunque sia, non è che sia proprio una cantante famosa, però lui ci ha sempre trovato un po' di talento in questa cosa in me, e me l'ha studiata apposta per me questa canzone, difatti esce proprio con amore, capito?
0: Che proprio si vede che è cucita su misura, poi tu c'è tutta questa interpretazione, questa coreografia non complicata, però decisamente immediata e a pennello.
1: Viene,
0: no?
1: Viene da sola, Francesco.
0: Sì, sì. Tutto jazz.
1: Non me l'ha insegnato nessuno.
0: Vabbè.
1: Sono contenta perché è uscita su Hit Mania Dance 2026, che insomma è una bellissima soddisfazione.
0: E allora l'avremo sicuramente in salita.
1: Adesso ce l'hai tu, insomma, dai.
0: Ce l'avremo sicuramente in salita nelle prossime settimane. Allora rimani ancora in linea, così ci fai compagnia nel corso della prima parte. Adesso andiamo subito in zona 21, dove c'è una new entry di 7 giorni fa. Alesso con

0: edizione numero 21 e soprattutto eccoci su oltre 80 emittenti collegate tutti i giorni on air, la DJK7. Questo è l'orario in cui ci colleghiamo anche e soprattutto con la vostra antenna di fiducia. Ripeto, oltre 80 emittenti collegate, la maggior parte delle stazioni, ok, sono in Italia, ma sapete che diverse sono anche al di fuori dei confini nazionali all'interno del nostro continente europeo, ma abbiamo radio anche oltreoceano. Di solito sono privilegiati coloro che arrivano dall'Australia, dal Brasile, dalla Repubblica Dominicana, perché sono, no, quelli che amiamo più superare per l'esoticità. Però naturalmente tutte quante le nostre emittenti contano ed è importante un'unione che fa la forza per arrivare a tantissimi di voi, e grazie per la pazienza con cui ci ascoltate e soprattutto con cui interagite con noi. E sicuramente arriveranno dei già stanno arrivando anche dei commenti su BB National, che abbiamo visto a Fiuggi per Emozioni condurre, però adesso l'abbiamo ascoltata con la new entry della sua Ancora. In zona 21 Alesso in One Republic in Your Eyes. Prima di passare al prossimo brano, però dobbiamo sempre parlare con BB National, che è collegata con noi e tra l'altro continua l'altro programma Fuori Onda. C'è tutto questo, no, momento di indecisione, perché ti abbiamo, non svegliamo niente, però possiamo dire che in Total Black è irresistibile, però adesso giusto per cambiare, chissà cosa succederà, e sei arrivata alla finalissima, no, perché non sappiamo tra due Miss quale sarà il look che andrai a preferire.
1: Allora guarda, ce l'ho, è un bianco e un rosa, comunque.
0: Ecco, quindi dai già un'opzione, quindi allora è una vera finale, no? Sta vicino a quella dei mondiali,
1: capito. Allora sono molto indeciso tra un bianco e rosa, o può anche decidere tu, Francesco,
0: anche addirittura.
1: Se tu non hai visto, ti possono, se ti piace più il colore bianco o rosa, quel rosa, capito, candido proprio. Rosa. Beh, sono molto belli tu entrambi, però devo ancora decidere bene,
0: E allora che ne so, tra bianco e rosa, che ne so, confetto shocking,
1: rosa confetto, esatto.
0: Vedi.
1: Allora, io andrei molto sul rosa confetto, visto che ti piacciono molto queste tutine un po' attillate, no? Vediamo
0: le curve pericolose di BB National sul par.
1: Pericolose no, non tanto, dai. Ci mancherebbe.
0: Ok, allora circuiti, che ne so, guida sicura, perché noi siamo impegnati per la sicurezza stradale, però dai.
1: Ma detto, stanno tutti seduti, no? Non c'è problema.

0: stare insieme a BB National, anche se questa volta solo telematicamente, telefonicamente, senza usare termini complessi. Siamo in telefonata classica, che è però sempre uno strumento che avvicina per la radio. Grande vantaggio di poter fare così in maniera immediata con il mistero della voce. Però abbiamo avuto il piacere di condividere il palco con BB National, l'abbiamo detto qualche settimana fa a Fiuggi, e presto succederà di nuovo il 25 Isola dell'Iri. Se siete nei paraggi, se dovete fare anche qualche chilometro, davvero vi consiglio di non fare tardi, perché tra l'altro a BB National il compito di aprire le danze nel vero senso della parola.
1: Capito, sì, aprirò proprio le danze io, sarò la prima.
0: Giusto per tremare, no?
1: Apriamo bene, dai, apriamo bene, apriamo. Bene, bene, quindi... sono molto contenta, io ti ringrazio sia per avermi invitato oggi, ma anche per quanto riguarda il 25, per me è un onore stare lì per te, per tutti quanti. E sicuramente ci divertiremo un mondo, e veramente siete tutti invitati a venire a questo evento bellissimo, che ci saranno tantissime sorprese. Non è che dici, sai, c'è una sola, una sfilata, ce ne saranno tante di cose.
0: Sì, il problema è veramente il problema, il programma è davvero ricco, potrebbe essere un problema,
1: ricco,
0: però
1: molto ricco, diciamo.
0: d'estate si fanno le ore piccole volentieri, però sì, Miss, sì, sì. Lady, concorso canoro, c'è di tutto.
1: Cantanti, certo.
0: E poi sei stilisti in gara, due fuori concorso. Io sarò davvero
1: Allora, ti ringrazia molto anche il mio direttore Ennio Abbondanza, sentito l'altro giorno, dice: Barbara, ti giuro, sarei proprio tentata a venire, però sai benissimo che non sta bene per il fatto della polmonite. Mi ha detto: no, non ce la faccio proprio, ma sarei venuto proprio volentieri per Francesco. Poi insomma ci sono io e tutto quanto. Però ecco, un saluto anche da parte sua, che ci teneva tantissimo, e una pronta guarigione per insomma il mio direttore.
0: Sì, Ennio Abbondanza, grosso giornalista, benissimo. Adesso vedrai che si riprenderà, come riprende la Lazio a entrare in campo, già in ritiro, nuova maglia, quindi sì, lui vive di aquila laziale, no? Su TV Celeste, no? Una delle emittenti più importanti a seguito dei biancocelesti, e quindi ecco che si vedrai.
1: Da questo vado a condurre con lui di nuovo.
0: Bene.
1: Più libera io. Ci vediamo a Città Celeste, canale 85 del digitale terrestre.
0: Bene.
1: Per cui mi vedrai anche in TV.
0: Allora tornerete in campo in tutti i sensi.
1: Sì.
0: Grazie, sì. BB, per essere stata
1: Grazie
0: con noi.
1: Grazie a te, Francesco. Sei veramente un grande professionista, è una persona veramente di cuore.
0: Dai.
1: Bene, consiglio a tutti, Francesco Catenacci. Va bene. Allora, noi ci vediamo il 25 luglio. Non mancate, mi raccomando. Nessuno.
0: Perfetto.
1: Cose da pazzi proprio.
0: Ciao BB, ciao.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti.
0: Ciao
1: e ancora. Ciao Franci.
0: Ciao. Beh, BB National alla stragrandissima, in apertura l'abbiamo ascoltata con Ancora, il pezzo che sale, che entra più che altro, new entry del

zona 24, quindi vedremo che strada farà. Adesso la posizione 15 con Martin Twerk, questa è la sua Sei Mio.

0: così. Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Eh beh, insomma, puntata davvero incredibile, perché Bibi National è, o National che dir si voglia, è una che ha davvero la favella, perché è abituata a stare al microfono, siamo due gran chiacchieroni e adesso, tanto per cambiare, del resto succede sempre quando c'è una Catwalk Edition, quando c'è una puntata salosteggiata con ospite, bisogna poi dopo correre nella seconda parte, intro lunga dopo il giro di boa che c'ha l'occasione di fare il punto della situazione. Del resto 8 tracce bisogna almeno assaggiarle, no? Nel corso degli appuntamenti feriali, poi siamo

No, non abbiamo nemmeno il tempo di dare la complessa formazione. Dai, ci sono Booster Kids and Misley and It Goes Like. Attenzione, perché Robin Schulz ricorda.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 16 e 15 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno, in alcune aree dell'Europa, il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
3: La farmacia del paesino, il dottore del paese, il dottore deve astentarsi un attimo, ci lascia il tirocinante. Dicevo, mi raccomando, cercate a stare in campana. Dice sì, si preoccupi, dottore. Dopo una mezz'ora ritorna, dice allora com'è andata? Dice, guardi, dottore, tutto tranquillo, è venuta la signora Maria a fruttivendola, c'aveva un po' l'occhio arrossato, gli ho dato il collirio. Dice, poi è venuto il panettiere, gli faceva male il dente, gli ho dato un moment. E poi è venuto il signor Giovanni, mi ha detto se gli potevo dare un calmante per la dissenteria e io ho fatto prendere 30 gocce di valium. 30 gocce di valium e va la dissenteria. Ma scusa, ma che cazzo c'entra il valium? Dice, ma perché? Ma non è un calmante? Sì, è un calmante, ma quello c'ha la dissenteria. Te posso proprio lasciare solo a beca. lasciamo perdere, meno male che non è niente che gli può far male. Il giorno dopo il farmacista, mentre va al lavoro, incontra il signor Giovanni, guarda e gli fa: signor Giovanni, come va? Mi cago ancora addosso, però non mi importa niente.
4: Da Meritara Chat, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: ciao.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 16:36.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Va a Perimix tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
4: 16 Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: Sono le 17 e 7 minuti.
2: Music Club.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Club. Allora è stato il disco del momento.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gol Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando senti...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 14 della Venezia Giulia è attivo un divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 44 tonnellate all'altezza del ponte sul canale Fosson in località San Stino di Livenza in provincia di Venezia. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in entrambe le direzioni in provincia di Belluno. Sulla strada statale 52 Carnica è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra gli svincoli di San Nicolò di Comelico e di Candide e Casamazzagno nel comune di Comelico Superiore in provincia di Belluno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIA.
2: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2.800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento, però, il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
3: Siete Balatino presenta.

0: 7 Ba Latino presenta bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 Va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita. Sogniamo insieme su Radio Bellezza.
2: Sono le 17 e 53 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Eccoci qua, oltre 80 emittenti collegate con la nostra redazione, quella di 7va.fm, anche la vostra antenna del cuore ci dà questa ospitalità, però a giudicare dal vostro sentimento, dal vostro feedback, come si usa a dire frequentemente sempre di più, insomma, siete abbastanza contenti, quindi anche loro sono contenti di rendervi felici, loro chi? I componenti dello staff della vostra antenna di fiducia. Giro di parole per dire che abbiamo anche questa volta da darvi la raccomandazione di non fare mai tardi in apertura di puntata, perché tradizionalmente c'è sempre una new entry dal lunedì al venerdì, poi dopo sapete che c'è l'appuntamento

quello che ci raccontano nell'album che si intitola come la band, See You Later, ci vediamo molto presto, una specie di atelogo detto nella lingua tra le più diffuse al mondo, perché sembra che invece sia lo spagnolo, no, che ha sopravanzato da un po' di tempo. Io rimango fedele al mio portoghese brasileiro. Ecco qua però il gran tamburo dei Kiss, Peter Criss è uscito da solo, anche lui ha semplicemente intitolato l'album con nome e cognome Dart, naturalmente questa è In the Dark.

a tutto volume per il rock di qualità che va avanti in questa puntata. Abbiamo occasione infatti di esplorare la posizione numero 17, confermata da una traccia contenuta in Aurora.

una delle tracce contenute nella colonna sonora del film che ha fatto parlare tanto ancora una volta di Michael Jackson, anche se non abbiamo

fine settimana. Attenzione, perché confermata la zona argento da Lou Graham, un super microfono che ha caratterizzato gli anni migliori dei Foreigner da

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
4: Il GR politico dell'agenzia DIR.
5: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo è l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 Coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.

0: forme.
1: Amiche e amici della Viral Shots Chart, ben ritrovati! Oggi la nostra scaletta ci propone una corsa piena di cambi di scena, pop contemporaneo, dance da pista, inni generazionali, funk, fiati incandescenti, rock al femminile e speriamo che ci sorprenda. Ma prima di partire con questa super selezione, ricordiamo il brano che la scorsa puntata svettava più in alto di tutti. Era una canzone davvero fortunata, a prova di superstiziosi. Stevie Wonder, Superstition.

E ora si comincia. Partiamo con un classico dal passo inconfondibile, Smooth Criminal, pubblicata nel 1988 nell'album Bad. È Michael Jackson al massimo della sua teatralità pop. Il ritmo è teso, con quella linea di basso e quegli accenti secchi che trasformano il brano in una scena d'azione, fra mistero, eleganza e coreografie entrate nella storia, leggendarie. È una canzone che non si ascolta soltanto, si vede, si immagina e si vive.

0: Song of the Week.
1: Ed eccoci a scoprire chi vola alto. C'è un cambio di atmosfera totale, c'è Marianne Faithfull con Sweetheart, brano che porta con sé il fascino della sua fase artistica più matura. La voce in questo pezzo, in questa sua interpretazione, è il centro di tutto, vissuta, intensa, capace di trasformare anche una melodia così apparentemente semplice in un racconto maturo, pieno di ombre, di sfumature. È una scelta sorprendente, questa degli amici della Viral Shazz Chart, e ci apre una finestra su un artista, Marianne Faithfull, che ha saputo reinventarsi più volte, ma senza mai perdere la sua identità.

0: Number 9.
1: Si accendono le luci sulla pista. Hang Up del 2005, uno dei grandi ritorni dance di Madonna. Il brano riparte dal campione di Gimme Gimme Gimme degli ABBA, usato con un permesso concesso molto raramente, e lo trasforma in una macchina disco pop modernissima. Il ticchettio dell'orologio non è solo un effetto, perché racconta l'attesa, il tempo che passa e quella voglia di ballare per non pensarci più.

0: Number 8.
1: Nel 1993 Tears for Fears tornano con Break It Down Again dall'album Elemental. È una fase nuova della loro storia. Roland Orzabal porta avanti il progetto dopo l'uscita di Kurt Smith e il risultato è un pop rock intelligente, energico, con chitarre e percussioni e un ritornello che invita a smontare tutto per ricominciare. Una canzone luminosa ma con quella profondità tipica della band. Tears for Fears, Break It Down Again.

0: angolo Discovery.
1: Un brano ad alto tasso di groove. What is it? Un funk puro, marchio Tower of Power, una band nata a Auckland e famosa per una sezione di fiati micidiali. Il brano è stato pubblicato nel 1973 e gioca con una domanda semplice e sempre attuale: che cosa è davvero cool? E la risposta arriva più dal ritmo che dalle parole.

0: Number 7.
1: Da una voce degli ABBA a un suono molto più rock, I Know There's Something Going On, pubblicata nel 1982, è il più grande singolo solista di Frida. Il brano è scritto da Ross Ballard e prodotto da Phil Collins, che ci mette anche la sua impronta ritmica, batteria incredibile, atmosfera tesa e produzione potente. Frida voleva allontanarsi dal classico suono degli ABBA e qui ci riesce alla grande, drammatica, decisa, quasi minacciosa.

0: 6.
1: Abbassiamo le luci perché arriva il soul elegante di Sign Your Name, pubblicata nel 1987. Terence Trent D'Arby, oggi Sananda Maitreya, la canta con una voce calda, sensuale e controllata, costruendo una dichiarazione d'amore quasi sussurrata ma intensissima. Il ritmo è morbido, l'arrangiamento raffinato e il ritornello ci resta addosso come una firma. Semplice, romantico, inconfondibilmente anni 80.

0: Soundtrack.
1: Momento cinema con una canzone che sembra salire sul pullman e far cantare tutti come nelle gite di un tempo. Teeny Dancer, firmata da Elton John e Bernie Taupin, apre l'album Mad Men Across the Water del 1971 ed è una ballata lunga, luminosa, costruita piano piano fra pianoforte, archi e atmosfera californiana. All'inizio non fu un singolo esplosivo, anche perché la durata era poco radiofonica, era molto lungo il brano, ma col tempo poi è stata remixata, è diventata un classico amatissimo e sul grande schermo ha trovato una seconda giovinezza grazie alla scena corale di Almost Famous. 6 minuti di dolcezza, nostalgia e voglia di cantarle tutti insieme. Ce ne ascoltiamo un pezzettino.

0: Number 5.
1: Ora arriva quella chitarra che sembra riflettersi ai bagliori della luna, Moonlight Shadow, pubblicata nel 1983 da Mike Oldfield, musicista inglese capace di passare da architetture progressive, come ai tempi di Tubular Bells, a melodie irresistibili. A rendere questo brano indimenticabile c'è la voce limpida della cantante scozzese Maggie Reilly, sua collaboratrice storica, dolce e un po' misteriosa, perfetta per una storia sospesa fra perdita, leggenda e notte. In Europa fu un trionfo e ancora oggi basta l'attesa.

0: Angolo Vintage.
1: Angolo Vintage, stavolta un pezzo rock con il cuore che accelera. Crazy on You, pubblicata nel 1976 nell'album Dreamboat Annie, uno dei brani simbolo degli Heart. L'inizio acustico di Nancy Wilson è già un piccolo spettacolo, poi entrano le chitarre elettriche e la voce potentissima di Ann Wilson. Il testo nasce anche dal clima agitato degli anni 70. Davanti a un mondo inquieto, la passione diventa una via di fuga esplosiva.

Number 4. We Are Young, pubblicata nel 2011, diventata famosissima l'anno successivo, il 2012, è un inno da cantare così, a squarciagola, pieni di energia. Parte da un clima un po' notturno e un po' confuso, ma poi diventa questa grande esplosione collettiva di allegria. Stasera siamo tutti giovani, possiamo brillare più del sole, il contrasto è la sua forza. Strofe un po' malinconiche, ma poi questo ritornello così allegro, esplosivo, e la voce di Janelle Monáe che aggiunge eleganza e ampiezza di respiro, soul, a un brano già molto cinematografico.

ora andiamo a scoprire i tre gradini più alti del podio della settimana. Number 3. Rapture, pubblicata nel 1981. Blondie ci porta una miscela irresistibile di disco, new wave e rap. Debbie Harry canta, racconta, gioca con il ritmo e apre una finestra sulla cultura dei club newyorkesi. Curiosità, è uno dei primi brani con una parte rap a raggiungere il numero uno negli Stati Uniti. Elegante, un po' strano e ballabile. Un piccolo ponte fra mondi musicali molto diversi.

0: Number 2.
1: Arriva la classe morbida di Al Jarreau. We Are In This Love Together, uscita nel 1981, è un brano smooth jazz e ha un'anima soul. La sua vocalità è il vero strumento principale, elastica, sorridente, piena di sfumature, capace di passare dalla leggerezza al fraseggio jazz con una naturalezza assoluta.

0: 1.
1: Oh, niente rullo di tamburi, scopriamo la posizione numero 1. Un brano che vive di attesa, In the Air Tonight. Pubblicato nel 1981, è il debutto da solista di Phil Collins. Pochi elementi, atmosfera sospesa, voce trattenuta e poi quel celebre ingresso di batteria che tutti ci aspettiamo. Il significato è stato circondato da leggende, ma la forza del pezzo sta proprio in questo mistero. Sembra una confessione notturna che esplode poi solo quando non può più restare in silenzio. Phil Collins, In the Air Tonight.

amiche e amici, anche questa puntata della Viral Shazzy Chart è arrivata al suo capolinea. Abbiamo attraversato brani virali, riscoperte improvvise, classici che tornano a brillare e nuove sorprese da tenere d'orecchio. Ma la musica non si ferma mai, noi ci ritroveremo presto per scoprire ancora quello che risuona, ritorna e riconquista nel panorama social e virale che è sempre in movimento. Sono Silvia Dini, vi aspetto ancora qui sulla nostra radio preferita. E nel frattempo, un'indicazione importantissima: Shazammate, gente!

0: Sono le 19 e 45 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
3: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. Due attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: horas e 57 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. A vida.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 20:02. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: crisi migratoria a Ceuta, Sanchez parla di attacco all'integrità territoriale spagnola, il governo italiano annuncia lo stop a Schengen, fuoco incrociato in Medio Oriente, Riyadh prepara attacchi agli Houthi nello Yemen, in Italia l'opposizione polemica alla notizia del dispiegamento di un nostro contingente, AFA senza tregua, domani bollino rosso in 19 città, domenica 23, e sulle autostrade il weekend di più intenso esodo estivo, l'intero mondo del calcio in lutto per Franco Baresi, campione onesto e modesto, le parole di Fabio Capello.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Carchidi, Alessio Galea, Nicola De Muro. Nel pieno dell'emergenza

0: Emergenza, migranti a Ceuta con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco. Oggi il premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale e di possibile crisi umanitaria. Ma si annunciano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. L'America diventerà come essa se vincono i democratici, aveva detto poco prima Donald Trump. Sul campo la situazione è drammatica, con almeno 57 morti accertati. Sentiamo.
1: È una delle più gravi emergenze migratorie degli ultimi anni ai confini dell'Unione Europea. A Ceuta continuano gli arrivi e la situazione resta estremamente critica dopo l'ingresso di decine di migliaia di migranti in un solo giorno, almeno 60.000 secondo quanto ha riferito il presidente dell'enclave spagnola in Marocco, Juan Jesus Vivas. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez arrivato sul posto. Sanchez ha definito quanto sta accadendo una violazione dell'integrità territoriale della Spagna, annunciando il rafforzamento del dispositivo di sicurezza con il supporto dell'esercito. Ha anche spiegato che la crisi migratoria in corso è legata ad un'interpretazione opportunistica da parte delle mafie dedite al traffico di esseri umani di una sentenza della Corte Suprema spagnola. Secondo tale sentenza non è possibile rimpatriare le persone arrivate in Spagna via mare. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
0: Raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas, annuncia su Truth Donald Trump, notizia confermata dal Board of Peace per Gaza, il comitato istituito dallo stesso presidente americano, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano che include il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi dello stesso Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americani in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente nei paesi del Golfo.
2: Da marzo 2026 un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito è schierato nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia, riportata dal sito del Ministero della Difesa, ha fatto scattare subito la sollevazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sul confine della missione. Oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha replicato sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missioni. Le informazioni erano già sul sito del Ministero, dice Crosetto. Immediata la controreplica dei DEM, che ribadiscono che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
0: È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, attivista e padre della Fondazione Exodus, la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso, circondato dai suoi collaboratori a Milano all'interno della storica cascina situata nel Parco Lambro, dove ha sede la Fondazione. Don Mazzi era anche giornalista professionista e autore di numerosi libri. Lunedì pomeriggio alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. E si è spenta a 110 anni Suor Letizia, al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. L'Italia fa i conti con la quarta ondata di calore che domenica porterà l'allerta massima in ben 23 città. Una fa asfissiante coinciderà col grande esodo estivo.
3: Ventagli e mini ventilatori portatili, abiti leggeri e borracce piene, ricerca accanita del lato in ombra del marciapiede. Soprattutto nelle grandi città, dove asfalto e cemento non danno scampo, il vademecum antiafa diventa una guida indispensabile di sopravvivenza. La quarta ondata di calore, stando alle previsioni degli esperti meteo, si intensifica. Dalle 11 città contrassegnate dal bollino rosso di oggi si passa alle 19 di domani, mentre domenica l'allerta massima riguarderà ben 23 città, quasi tutta Italia. Il caldo estremo, con picchi vicini ai 40 gradi, accompagnerà l'esodo dei vacanzieri. Domani previsioni da bollino nero su strade e autostrade, dove nel fine settimana sono attesi 26 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione è stato rafforzato il presidio della rete nazionale e alleggerito il peso dei cantieri, l'83% dei quali è stato sospeso fino al prossimo 7 settembre. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
0: Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi in meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%. In leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile alla più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Ed è stata una giornata contrastata sui mercati sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della Nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. Un campione onesto e modesto, sottolinea da microfoni Sky Fabio Capello.
4: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui, e ho avuto la fortuna poi di allenarlo per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento della partita e dell'allenamento. È stato un esempio per tutti. Uomo onesto e modesto, che è una cosa difficile da trovare. Vista la popolarità che aveva, non se la tirava, era uno che parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite.
0: Tennis infine a Washington, occhi puntati su due azzurri approdati ai quarti di finale. Alle 20, Elisabetta Cocciaretto è attesa la difficile sfida con la giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Non meno impegnativo il match per Lorenzo Musetti, non prima della mezzanotte italiana, opposto all'astro nascente spagnolo Hodar. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
6: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata. Mai sospesa del tutto, torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
6: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 20 e 17 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: La farmacia del paesino, il dottore del paese, il dottore deve astentarsi un attimo, ci lascia il tirocinante. Dicevo, mi raccomando, cercate a San Campana. Dice, sì, si è preoccupi. Dopo una mezz'ora ritorna, dice, allora com'è andata? Dice, guardi, dottore, tutto tranquillo, è venuta la signora Maria a fruttivendola, c'aveva un po' l'occhio arrossato, gli ho dato il collirio. Dice, poi è venuto il panettiere, gli faceva male il dente, gli ho dato un moment. E poi è venuto il signor Giovanni, mi ha detto se gli potevo dare un calmante per la dissenteria, e io ho fatto prendere 30 gocce di Valium. 30 gocce di Valium e va la dissenteria. Ma scusa, ma che cazzo c'entra il Valium? Dice, ma perché, ma non è un calmante? Sì, è un calmante, ma quello c'ha la dissenteria. Te posso proprio lasciare solo, vabbè, lasciamo perdere, meno male che non è niente che gli può far male. Il giorno dopo il farmacista, mentre io al lavoro, incontra il signor Giovanni, guarda, gli fa, signor Giovanni, come va? Me cago ancora addosso, però non mi importa niente.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 20 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Dici radio, comunichi di più.
2: Aperi Mix, 7 va prima di cena.

0: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle

0: buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Meri Tarazzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Sono le 21:08.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di LP Music, di 7va.fm e di Alteradio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
5: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle, dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Crognaleto e di Fano Adriano in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentornati all'ascolto del GRS Week da Federica Bartoloni. L'8 agosto si celebra il ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia del lavoro in Europa. Nel 1956, un incendio sotterraneo nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio strappò la vita a 262 lavoratori. 136 di loro erano migranti economici provenienti dal nostro paese. Una data, l'8 agosto, che dal 2001 ricorda il sacrificio del lavoro italiano nel mondo e che da quest'anno istituisce la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori. Custodia della memoria di quanto è stato, tutela della dignità di quanti oggi abitano il caleidoscopio di una storia che non cessa di ripetersi, attraverso una molteplicità di strutture che, seppur apparentemente differenti, non accennano a sconfiggere il parallelismo tra Marcinelle ed oggi. Dall'agricoltura all'edilizia, dal terziario alla logistica, il lavoro immigrato e il suo incessante sfruttamento popola i settori più duri della nostra economia produttiva e riempie, quando trova parola, le cronache quotidiane degli infortuni occorsi ai loro danni. Ascoltiamo la riflessione sul tema del presidente ANMIL, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, Amedeo Bozzer.
6: L'Italia, un tempo paese di emigrazione, nei decenni successivi alla tragedia di Marcinelle è diventato un paese di immigrazione. Per questo ricordo dei diritti dei nostri emigrati italiani e europei, che ogni anno viene rinnovato a Bois du Cassier, con i 262 rintocchi della campana, non può essere separato da ciò che accade oggi nel nostro paese. Ricordare Marcinelle e farne una giornata europea della memoria dell'impegno per la sicurezza sul lavoro rischia di perdere significato se non guardiamo anche alla realtà attuale. I dati sugli infortuni e sulle malattie professionali denunciati all'INAIL dei lavoratori stranieri, peraltro incompleti a causa di una elevata incidenza del lavoro sommerso, raccontano una situazione ancora troppo grave. Il calo demografico e i crescenti flussi migratori, alimentati dalla crisi geopolitica e ambientale, hanno reso i lavoratori immigrati una componente essenziale della forza lavoro italiana. Ricordare le vittime è un dovere istituzionale civile. Per questo l'ANMIL sarà presente alla Bois du Cassier, non solo per rendere omaggio a chi ha perso la vita, ma anche per ribadire che la memoria deve tradursi in azione concreta.
5: Il ricordo delle vittime che vuole dunque corrispondere ad un impegno fattivo e costante per migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro. Martedì scorso un bracciante agricolo di 61 anni è morto per arresto cardiaco mentre raccoglieva pomodori in una serra di Pachino, nel Siracusano. I giorni che hanno preceduto e seguito questa ennesima morte di lavoro sono stati scanditi da un numero impressionante, pressoché quotidiano, di uccisioni e gravi ferimenti in occasione lavorativa. Morti di lavoratori stranieri e italiani, di dipendenti regolarmente contrattualizzati ed irregolari. Da nord a sud, giovani alle primissime armi e veterani dei comparti più soggetti all'insicurezza già citati. Un italiano frutta al Belgio 390.000 lire al mese, titolava Nando San Pietro un suo articolo su Epoca, 5 anni prima dell'eccidio di Marcinelle. Quel materiale umano erano i nostri lavoratori, che partivano per sfuggire alla miseria della disoccupazione del dopoguerra, venivano pagati a cottimo, alloggiavano in baracche fatiscenti come quelle di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, sbaraccate solo 2 giorni fa, spesso con la famiglia a seguito, e morivano di lavoro. Una storia scandita dalla superiorità valoriale del profitto a discapito della vita umana, che Tony Ricciardi, storico delle migrazioni presso l'Università di Ginevra, racconta nel suo ultimo libro uscito per Donzelli Editore, Una Repubblica fondata sulle migrazioni, Marcinelle, storia e simbolo.
7: Con l'accordo del 23 giugno 1946, l'Italia inviò, o meglio destinò, o se volete, convinse con una narrazione di Stato 50.000 minatori a partire per il Belgio. La narrazione di fondo non fu solo quella della miseria, della povertà, ma fu quella del contributo che queste braccia, queste persone dovevano dare alla rinascita economica della neonata Repubblica. 50.000 minatori in cambio di carbone. Ogni minatore valeva 200 kg di carbone che poi in realtà non arrivò mai. E dal punto di vista istituzionale e politico è significativo il fatto che noi siamo una delle pochissime, se non l'unica Costituzione al mondo che ha avvertito l'esigenza di sancire la libertà di emigrazione nella propria carta fondamentale, nella carta costituzionale, articolo 35, parte terza, rapporti economici, che spiega tutto in fondo quale fu l'impostazione. Ed è significativo rileggere queste pagine di storia, di costruzione dell'identità repubblicana che fu fondata sul lavoro, ma sul lavoro all'estero, se volete, sull'emigrazione, in parallelismo con quanto accade oggi. Il tema dei migranti è un tema molto caldo, un tema che genera paura, è il tema più importante dell'agenda politica dei principali paesi europei, non solo europei, durante le elezioni.
5: L'immigrazione come risorsa che va accompagnata, tutelata, integrata. Ma come, viene da chiedersi, se oggigiorno ai flussi di entrata si assiste parallelamente all'incapacità di trattenere nella loro terra di nascita e formazione i flussi in uscita, in gran parte giovanile, verso Nord Europa e oltreoceano? Quali le prospettive di valorizzazione e tutela del lavoro immigrato che oggi contribuisce a costruire ricchezza per il 9% del PIL, se, come sottolineato dalla recentissima indagine Eurispes sulla condizione degli immigrati in Italia, si continua ad affrontare l'immigrazione quasi esclusivamente come un fatto di ordine pubblico, accantonando la sua fondamentale importanza nel modello sociale e produttivo del paese? Lo chiediamo a Pietro Lunetto, co-coordinatore internazionale della FILEF, Federazione Italiana Lavoratori Emigranti e Famiglie.
8: Lo Stato italiano fin dalla sua nascita ha utilizzato l'emigrazione come valvola di sfogo per cercare di mitigare gli effetti sulla politica interna. È successo ai primi del Novecento con tutte le persone che andavano in America Latina, è successo dopo la guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con le persone che andavano in giro per l'Europa a trovare lavoro, e anche oggi l'Italia utilizza l'emigrazione come valvola di sfogo per fare in modo che non ci sia una quantità enorme di disoccupati in Italia. Problema aggiuntivo sorto dalla metà degli anni Ottanta è che l'Italia è diventata anche un paese di immigrazione, ma ha utilizzato questa forza lavoro semplicemente per coprire dei lavori che gli italiani non vogliono più fare, soprattutto in agricoltura. Il nostro paese è un paese che non vuole sostanzialmente prendere una decisione sulla politica sul tema emigrazione e immigrazione, quindi lascia tutto per com'è e fa in modo che sostanzialmente i flussi di emigrazione e immigrazione siano soltanto un problema da gestire, sia come ordine pubblico, sia per fare in modo che i penultimi sfoghino la loro rabbia contro gli ultimi e non contro le istituzioni, contro quelle elite economiche che in Italia continuano ad arricchirsi.
5: Ringraziamo i nostri ospiti e vi diamo appuntamento sul sito www.giornaleradiosociale.it sino al 7 agosto. Dopodiché le trasmissioni riprenderanno regolarmente il 24 agosto.
9: From 7 Sene Alte Radio Uncle Day
10: From 7 BA FM LT Radio Uncle Day
11: From 7 Va FM barra diagonal Alte Radio Algo Day
12: From 7 Va FM Alte Radio Algo Day
13: From 7 Va punto FM barra Alte Radio Algo Day
14: From 7va.fm Nautia Rádio All Good Day
15: From 7va.fm / Alto Radio All Good Day From 7va.fm / Alto Radio

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì qui su Pocket Love. Io sono Alice

www.radioalba.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415, oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure la collega della stanza a fianco, mentre passavate nel corridoio, vi ha lanciato una lunga occhiata che lascia intendere qualcosa. Ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino, ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello, perché avere un marito o una moglie che dice sì, la penso come te, sì, brava, andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì, facciamo quel tipo di vacanza, sì, facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo, sempre d'accordo, cioè alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia, e quella poi è pesante, quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come ci dice su Ginza J Balvin, e partiamo con il reggaeton oggi. Infinity.

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondo schiena, eccetera, e è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alistair Seteva.fm Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché mo vabbè, ma non è che no, oddio quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra due ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza. Però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non vogliamo fare delle cose giustamente per non creare situazioni ambigue o comunque per non disturbare situazioni dall'altra parte. Lì è giusto, insomma, temporeggiare e capire, ma se la cosa poi, questo istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà, quel che succederà succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. È un brano di Luca Carboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore, e dopo lo commentiamo insieme.

0: ma quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. Inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti, la verità. Purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece, oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi, quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità. Questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, ma anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice: non so come conquistare questi ragazzi di oggi che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà. E quindi mi chiede: che devo fare? Cercare di essere come loro, oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico? Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo: anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna, tra virgolette, da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo più forte di lei. Ma adesso non pensiamo al sessismo, quello e quell'altro, stiamo parlando d'amore. Cioè, da che mondo è mondo, l'uomo deve proteggere la donna, e questo piace a tutte e due, alle donne farsi proteggere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile, va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima, sempre qui su All Go Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm. Un bacio grande dalla vostra Lisa, a presto, ciao ciao!
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/altiradio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Uma hora e 43 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Pablito.
1: Pablito.
2: K7 Mix by 7va.fm torna tra 23 ore e 30, sempre qui sulla vostra radio preferita. 7 baci dance da Merita Racciatti.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 21 e 53 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ

che super sabbiosa anche a granelli d'oro, perché insomma la Summer Edition di DJ K7 fa parlare molto di sé, è molto ascoltata anche perché dà anche le giuste chicche circa gli appuntamenti più ghiotti che vanno a colorare la nostra estate. Molto spesso si tratta di appuntamenti che addirittura si accavallano, peccato non poter essere dappertutto come vorremmo, però a parte le ruote larghe della nostra console c'è chi scorrazza.

0: essere già in linea pronto. Andrea, ci sei?
1: Sì, sì. Eccomi.
0: Eccoci qua. Ho 80 radio collegate per parlare dei nuovi Fab Four. Una volta c'erano i Beatles per il Quartetto Magico, adesso siete voi, che tra l'altro andate a rapirci Ekaterina, che è sempre in giro, Ekaterina DJ, che sarà da voi proprio per la serata del 24, giusto? E quindi al Vibe. Stiamo parlando di Costa Calabrese, che è chilometri e chilometri perché penisola nella penisola, però c'è un po' il derby tra la costa tirrenica, voi invece siete sullo Ionio, giusto? Perché stiamo parlando con la bellissima Cariati, questa località, insomma zona Rossano, zona cosa c'è lì poi dopo, anche tutta quanta la costa ionica.
1: Ciro Marina,
0: Europea. Ecco. Pensa che a Ciro Marina ho presentato due finali nazionali di un concorso di bellezza, quindi sono stato lì, mentre invece da ragazzino andavo sempre sulla costa tirrenica in Calabria. Sai che ci sono 21 chilometri di costa lucana e poi dopo subito inizia la Calabria, però dobbiamo parlare di costa ionica, nemmeno tanto di geografia, perché insieme ad altri tre amici avete tirato fuori questo locale, per cui c'è molta attesa, sarà un'estate rovente. Parlaci del Vibe.
1: Siamo quattro amici che abbiamo deciso di fare questa serata, poi abbiamo avuto l'occasione di conoscere la nostra Ekaterina, fantastica, quindi niente, abbiamo deciso di fare questa serata qua e la location sarà una serata molto esplosiva.
0: Insomma, sicuramente ci sarà da divertirsi. Poi avete puntato sul personaggio giusto, perché è davvero scatenatissima, quindi sicuramente vedrai che darà del frizzo aggiunto. Tra l'altro bellissima location, a due passi dal mare, però con la piscina interna, ci sono i privé. Io ho sbirciato perché Eka mi ha mandato qualche immagine, quindi
1: quindi
0: so che state preparando davvero una situazione fantastica. Allora stai con noi un po' perché torneremo sull'argomento adesso, però dobbiamo snocciolare, lo sai benissimo, anche i pezzi della classifica. La più alta new entry della settimana è firmata da Josh Becker con Poppy Bascom, questa è My Place, direttamente zona 23.

0: che Caterina DJ avrà in scaletta. Stiamo parlando del Vibe e lo stiamo facendo con Andrea Tornelli. L'abbiamo detto in apertura, si tratta di un quartetto tutto all'attacco che giocherà questa partita importante del Vibe. Stiamo parlando di Cariati sulla costa ionica di Calabria. Il 24 ci sarà la nostra Caterina DJ che continua a scorrazzare lungo e in largo per l'Italia e non solo. Recente la sua puntata irresistibile a Miami, quindi beata lei, sempre in giro. Però dobbiamo parlare di Cariati, dobbiamo parlare del Vibe. Allora Andrea Tornelli è con noi in telefonica, ma non è da solo, abbiamo detto che hai tre amici, salutiamoli. Chi sono?
1: Allora, Domenico Ciccopiedi, che è chi ha invitato Caterina, che farà un altro evento il 25 sempre a Cariati, Massimo Parrilli e Stefano Fuoco.
0: Quattro punte, quattro attaccanti sbilanciati in avanti, sì, della difesa.
1: Siamo partiti.
0: La difesa non conta per queste cose estive, c'è bisogno di tanto ritmo, tutti quanti vogliono venire. Tra l'altro un aneddoto particolare, no? Campeggiano dei manifesti con Eka, che è protagonista in uno dei suoi più riusciti scatti, quindi è, diciamo, più che interessante, intrigante, seduce parecchio perché ha tutta questa carica, quindi davvero state facendo notizie con questi manifesti che non passano inosservati. Diciamo che io da sempre la chiamo pericolo biondo, no Eka? Quindi
1: infatti abbiamo messo un cartellone sulla strada, ci stanno chiamando di rimuoverlo per evitare incidenti.
0: Guarda che noi siamo schierati con le Motorosis, che sono ambasciatrici di guida sicura, quindi attenzione, no, a parte le battute, però ecco, sempre cautela sulla strada. Però ecco, è chiaro che, anzi, diciamo che anche questo è un metodo, perché magari invita a rallentare il manifesto di Eka, perché uno, per guardarlo bene, almeno non ha eccesso di velocità. Ancora un disco e poi saremo sempre insieme ad Andrea Tornelli per tornare sulla anticipazione di quello che si può dire, su quelle che sono le novità dell'ultima ora, perché il countdown va verticoso verso il 24, serata con Caterina DJ al Vibe di Cariati, costa ionica calabrese. Eccoci qua in posizione numero 17. No, dobbiamo andare in zona dove? In da qualche parte dobbiamo andare, perché abbiamo, eccoci qua, è il momento di Ada Reina con Niente Panico. Eccola qui a tutto volume.

0: benissimo ad Arena Niente Panico, ma noi abbiamo un po' di panico, più che panico abbiamo l'attesa, perché da settimane parliamo di questa super trasferta di Anna e Caterina Lazza. Io continuo a chiamarla Anna, però diciamo perché ha questi due nomi, però è Caterina DJ, ormai questo è il suo nome ufficiale. E stiamo dicendo, lei che è nata come pescarese quando è arrivata in Italia, poi dopo è diventata genovese ligure, quindi chilogrammi di trenette al pesto, però adesso assaggerà tutte le piccantezze della Calabria, perché stiamo giocando su questo fatto qui, che insomma avrà questa super due giorni, questo mega weekend proprio a Cariati, Costa Ionica di Calabria. E naturalmente stiamo parlando con Andrea Tornelli, ma dovrebbe esserci con lui anche Domenico per un breve saluto. Domenico, ci sei?
1: Sì, salve a tutti.
0: E allora tu sei un po'
1: gli ascoltatori.
0: Tu sei un po' l'ideatore, no? Che hai fatto un po' da gancio, sei arrivato.
1: Allora, diciamo che l'ideatore siamo stati un po' tutti in una, diciamo, una serata, ci è venuta questa idea. Poi, diciamo, avendo il contatto di Ekaterina, diciamo, siamo andati a concludere questa serata e a organizzare il tutto.
0: Eh beh, una bellissima idea. Guarda, peccato che io sarò per la finale interregionale di Venere d'Europa, perché sennò addirittura avrei preso armi e bagagli e sarei venuto a sostegno, perché sicuramente ci sarà da divertirsi. E poi ricordiamolo, certo, il 25 centro storico con questa riffa, con premi importanti offerti ai commercianti, perché lì avete un centro storico davvero interessante da visitare, soprattutto di sera, quindi d'estate c'è sempre molta vitalità.
1: Molto interessante, molto interessante.
0: E quindi,
1: comunque,
0: allora,
1: Francesco, ci sarà modo di venire, perché non sarà l'ultima serata che organizziamo, ce ne saranno altre sicuramente.
0: Benissimo, allora lo prendo come un invito, sicuramente continueremo a sentirci. Allora, ancora un disco e poi andremo a concludere la prima parte. Adesso ci spostiamo in zona 17 con qualcosa che sta benissimo a tema con quello che stiamo dicendo, perché la nostra Atuna ci propone un'estate a BB che, tradotto nella sua lingua asiatica, ricorre a un'estate d'amore. Estate a BB, quella che in qualche maniera avremo

0: qua l'abbiamo sentita recentemente, era al festival in Lisbona, adesso si sposterà addirittura in Polonia, un'estate rovente, anche lontana a volte dal mare, però pur di portare questo pezzo che è richiesto un po' dappertutto e che abbiamo avuto recentemente anche sul palco di Emozioni, ho avuto il piacere di presentarla io a Fiuggi. Però dobbiamo parlare di Cariati perché siamo insieme a Domenico ed Andrea, l'ho detto in apertura, c'è Andrea Tornelli che sul profilo di WhatsApp, questo cerchiettino, no? Dove praticamente cavalchi una moto d'acqua, si è avvantaggiato perché mi sa che una volta si faceva lo sbigliettamento per le vie centrali oppure si lasciavano, no, i cartoncini, i flyer nei bar, così invece tu vai direttamente spiaggia su spiaggia perché con la motoslitta impieghi un attimo a dare notizie, sei più veloce, eviti il traffico, ma no. Ci sei, Andrea?
1: Via mare. Quindi siamo più avvantaggiati.
0: Vabbè, ovviamente si gioca. Tra l'altro, adesso basta chiacchiere, so che avete molto da fare. Mancano poche ore e sarà il momento di avere il vibe in azione. Appuntamento da non mancare. Anche con qualche chilometro in più, consigliamo di raggiungere Cariati. È il 24 e il 25. Tutti i dettagli sui nostri profili. Attenzione, se andate su YouTube, vedete in descrizione tutti quanti i numeri da poter contattare per prenotare il vostro tavolo. Fate in fretta perché grazie a Dio, con l'attesa che c'è, davvero è già quasi tutto pieno, però qualcosa c'è ancora e vedrete che faranno i salti mortali pur di accontentarvi e darvi il giusto risalto, perché so che siete un quartetto che dà molta importanza agli ospiti, no? Vengono trattati come amici coloro che vengono. E quindi e Caterina mi ha parlato davvero benissimo di voi. Allora, alla prossima, e poi mandatemi almeno qualche fotina, qualche selfie,
1: certo,
0: qualche
1: cosa. Tutto, video, foto. Certo, tutto. Intanto salutiamo tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo numerosi, che già siete in tanti.
0: Perfetto. Ciao, alla prossima, buon lavoro, ciao, alla ciao, prossima. Ciao. Amici d'estate, quelli più attivi, perché fa caldo, però chi ha voglia di fare, organizza delle cose che sono davvero interessanti. E quindi è Caterina DJ in azione a Cariati. Adesso ci spostiamo ancora con musica italiana, posizione 14 per Antonella.

You Are, potrei dire disco rimettiamolo, ma non abbiamo davvero tempo, perché quando abbiamo le ospitate dobbiamo correre come dei frenetici pazzi. Milky and David Guetta, posizione numero 5, del resto li ascolteremo in fase weekend con maggior attenzione, perché ci saranno le sette chiavi del ritmo come sempre.

più nella versione No Art Another con 15-4 Ultra. E su questi suoni, appuntamento alla prossima tra 23 ore e 30 circa ancora. DJ K7. E allora a te logo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Armagoni Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: How can I help you?
3: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
2: How can I help you?
3: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
4: Sono le 22 e 27 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
3: Molti uomini amano così tanto la propria moglie che per non consumarla usano un'altra.
4: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso a Mer.

0: qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergio di Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 43 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza, doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
2: Erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerre e povertà.
3: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
4: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città, perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
2: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 23 e 45 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: Lo diciamo subito, è tornata dal Portogallo, è ripartita da Lisbona e riatterrata qui in Italia soltanto però per poche ore.

pare. Fatto sta che forse trascinerà anche qualcuno a caso della nostra redazione. Stiamo parlando di Hatuna e tra breve capirete il perché. Andiamo però per ordine. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Sono finiti i mondiali, entriamo in una nuova era. Adesso in poche parole bisognerà aspettare 4 anni, saranno duri da passare. A chi il mondiale è piaciuto, a chi non è piaciuto, vabbè, chiedetelo agli spagnoli se è stato un bel mondiale. Altro che pausa troppo lunga, situazione così, piccola pecca di qua, cose da migliorare di là, il nostro è uno sport non così americano, il nostro insomma il calcio, che è poi dopo quello più internazionale, quello più che interessa il globo terracqueo. Non dobbiamo però fare questi discorsi di sociologia abbinata allo sport, poi sociologia insomma situazioni così da pianerottolo, niente di che, perché abbiamo da scorrere tutta quanta la classifica. Allora ritorniamo sulla penisola iberica appena lasciata dalla nostra super mega arci Hatuna e vediamo cosa è successo, perché dobbiamo subito vedere che ha l'edizione da rilanciare, che ha già rilanciato per la verità la sua sexy lady, che già tanto ha avuto successo, torna in una edizione appena ritoccata, però insomma un bel remix per questo pezzone che davvero fa muovere tanto. Hatuna, sexy lady, zona 25.

Enamorar Laura Pausini nel suo portugues brasileiro abbastanza impeccabile, beh, insomma quasi del tutto, diciamo non del tutto, però insomma non sono lingue facili da frequentare, però insomma eccola qua in

Metamorfosi, spero che mi hanno fatto notare, guarda che sembra Metamorfosi normale, invece il gioco di parole è col metal, no? Metamorphosis Confess al 10, al numero 7, eccoli qua, Deep Purple a tutto volume, The Art.

0: Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È mezzanotte e 16 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto, a Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
4: Il GR politico dell'agenzia di...
5: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre

0: saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza ad agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della Giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 Coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Albo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
1: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
3: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
4: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.fm / alter radio.
5: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, particolarmente gustoso e interessante, ma di quelli che incutono timore in redazione, soprattutto le redattrici mi hanno detto stai attento perché c'hai uno di Castrocaro. In effetti conoscevo, avevo sentito parlare di Gre, ma non sapevo di questa sua provenienza. L'accento tradisce una provenienza emiliano-romagnola, ma è proprio di Castrocaro, dopo Sanremo, la località insomma più preziosa canoramente parlando. Gre, ci sei?
6: Sì, eccomi, ciao a tutti e a tutte.
5: A tutti e a tutte, grazie per la tutte, ti ringrazia la nostra parte femminile, perché diciamolo subito, Gre è un bellissimo ragazzo, ecco perché hai suscitato molto interesse, sanno tutto già di te, già di te bisogna intervistare Gre. In effetti ringraziamo anche Christian della Epicentro, che ci ha fatto molto da gara. bilancio. A parte queste battute introduttive, Gray è un artista, è un chitarrista, è un pianista ed è un eccelso cantautore. Tra le sue preferenze musicali, le sue influenze, noi abbiamo notato, sarà per via dell'età, che è un po' diversa da quella tua, io ho notato questo amore per Michael Jackson, che in qualche maniera nella parte canora vai un po', no, a richiamare.
6: Naturalmente imparagonabile, però comunque avendolo ascoltato molto quando ero piccolino, perché mia mamma aveva il CD di Michael Jackson, di un disco, e niente, era in macchina H24, quindi a furia di ascoltarlo qualcosa mi ha inculcato.
5: Sono le famose influenze sane, veritiere, che in qualche maniera, no, emergono. Che bella cosa, no? Quindi una voglia di cantare trasmessa proprio dalla mamma in questa maniera, no?
6: Anche sì. Che di base non ho genitori musicisti, però l'unico musicista che avevo in famiglia era il nonno e mio fratello che suonava la batteria. Quindi dopo suona lui, crescendo ha iniziato con la chitarra e poi 4 anni fa col canto.
5: Ecco,
6: la scrittura.
5: Ecco. Ma la parte che appassiona è questa sfaccettatura, questo tuo lato cantautoriale, no? Perché i brani te li fai da solo e diciamo di una certa profondità. C'è questa Inseguito la notte che noi abbiamo ascoltato un po' velocemente, ma lascia le famose finestre aperte, cioè magari è introspettivo, magari è autobiografico, ma ognuno se la può cucire addosso. Tu invece...
6: Esatto, quello benissimo, però parla di una, diciamo, di una notte d'amore, diciamo.
5: Ma quindi c'è una separazione, mi sembra che sia l'ultima notte.
6: Ma in realtà è stata la prima e l'ultima, tutto in una volta. Iniziata e finita lì, iniziata la sera, finita il giorno dopo. Però vabbè.
5: Sono quelle cose lampo che a tutti sono capitate almeno una volta. Da una parte sono fortune, da un'altra parte no, hanno sempre questa...
6: ci rimane un attimo male, però
5: altro che
6: talmente volanti che le lasci passare volentieri.
5: E allora la ascoltiamo, Inseguirò la notte.

0: Un bellissimo pezzo davvero. Adesso abbiamo capito perché Gre si scrive con l'accento, perché davvero molti complimenti, un bellissimo pezzo. In effetti ti abbiamo contattato proprio perché comunque è venuto fuori il nuovo singolo, che è quello che ascolteremo tra un po', perché insomma si sa, l'ultimo arrivato è sempre più coccolato, però questo pezzo è davvero molto molto bello, molto intenso e realizzato alla stragrandissima. Tu preferisci lo studio o il live, Greg?
1: Il live, assolutamente. Nulla togliere allo studio, però il live è fantastico.
0: Beh, perché hai subito, no, la teatralità, la reazione stampata sul volto di chi ti sta a sentire, tutta un'altra cosa.
1: Esatto. Cioè, vedere le persone che sorridono, magari cantano addirittura una tua canzone a memoria, cioè, è proprio quello che emoziona. Cioè, io lo faccio per quello, diciamo.
0: Sì, beh, in effetti c'è questa voglia, no, di qualcuno che si muove artisticamente, finalmente, di esporre, ma di misurare live, appunto. Manco a dirlo,
1: è impagabile, esatto.
0: Altro che pollicioni, no, sui social. Che fanno piacere anche quelli, fanno piacere,
1: certo,
0: che...
1: certo, però il live è fondamentale.
0: Invece
1: poi non piace a tutti, però
0: il vero artista ama il live e partecipa, si batte, si espone, quindi è sempre lì a voler manifestare il suo proprio pensiero e soprattutto la sua propria azione artistica.
1: Certo.
0: Gre, invece l'ultimo pezzo che adesso tra un attimo ascolteremo, come ce lo presenti?
1: In realtà è un brano che è un po' non a sé, però è stato scritto, non l'ho scritto da solo innanzitutto, ed è nato con praticamente Christian mi mandò questa base e mi mise a scrivere qualcosa insieme poi al ragazzo con cui scrivo le canzoni spesso, e quindi dopo è nata questa, un po' da esperienze, un po' da storie d'amore, secondo me, dai, un mix di cose che poi col subconscio mescola e fuori questo.
0: Allora l'ascoltiamo, La coppia ideale, eccola qui ad opera di Greg.

0: numero di Algodei in collegamento con oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, a cura della redazione di setteva.fm. come sempre siamo sempre con Gre, con l'accento. Questo è il suo singolo più recente, La coppia ideale. Ne abbiamo parlato un po', poi l'abbiamo ascoltato, davvero un pezzo bello che fa diadema con quello che abbiamo ascoltato prima, Inseguirò la notte per baciarti. Sono i due pezzi più recenti, ma quanti ne avevi fatti prima? Qualcuno, nessuno, tantissimi?
1: Vabbè, scritti, voce, chitarra in cameretta, probabilmente sono 300-400 brani, però registrati in studio dopo sono i 4 pubblicati più altri 2 che a breve usciranno.
0: Beh, allora vogliamo sapere sempre tutto di te, tienici sempre informatissimi, perché poi dopo insomma avremo notizie su di te, chi ci segue seguirà i tuoi link su setteva.fm, alcaradio.eu, tutto quello che c'è da sapere sarà sempre in anteprima. Grazie ancora a Gre.
1: Grazie, ciao.
0: Alla prossima. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. Domani alla stessa ora un altro numero di Algodei. Gli argomenti sono sempre sorpresa. E tutto per il momento, avete luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.
3: Hai bisogno di soldi? O stai cercando una persona che risolva i tuoi problemi e ti aiuti a ottenere soldi facili? Fai la ricerca anche per me.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 41 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è Styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 350

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini

0: Il docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
3: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.

0: in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata Next Generation, che raccoglie sempre di più il vostro consenso, e questo non può farci altro che piacere. Iniziamo subito con quello che è l'appuntamento di weekend, con le sette tracce che sono risultate essere le migliori di quest'arco settimanale. E allora si parte da Brenda James, Wrong Way Home.
1: Green light bleeds on your skin.

Wrong Way Home, atmosfere delicate, dolcemente lente per Brenda James, che in questo momento, ed è l'unico

0: Puta!
1: Treta!
2: Esquece tudo!
3: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
4: È 1:45.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

E adesso Simona Mattioli, anche in questa puntata due righe da Sette Vowels Life. Garfield è al solito graffiantissimo, il gatto perde i peli soltanto in presenza di gente allergica.